0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Io, lei, gli occhi negli occhi, sono sguardi negli specchi, l'ombra sul muro del suo profilo indiano, il passo felpato del suo gatto persiano, luce contro luce, stampe cinesi, parlo sottovoce, lei di fronte a me.
2: Tu non me lo diresti mai, quale sole ti sboccio, quante repliche darai, chi ti amò. Seduti qui da soli ancora fra di noi, il tuo profilo sul mio petto

Esserci, tutto sommato è sempre meglio esserci. Con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cero che l'amore muore. Perché ci sono troppi detti inutili. In questi bar che fanno la politica ci sono esempi sempre meno.

proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ninna nanna amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

La leggenda dell'amore eterno è una storia bella, sai, bella come Cenerentola.

Leggenda dell'amore eterno è una storia bella, sai, una favola eterna che non si avvera mai.

0: è mai successo di voler tornare a tutto quello che credevi fosse da fuggire e non sapere proprio come fare? Ci fosse almeno un modo, uno per ricominciare, pensare in fondo che non era così male. Che amore è se non hai niente più da odiare? Restare in bilico è meglio che cadere. A me è successo, amore. E ora...
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

E lo so, ma ricordati che non ho giurato che tornerò. Hai il vizio di parlare male di noi, di me, di come preferivi il Campari ghiacciato.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti TV. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

Avrei voluto essere l'unico, avere cura io di te. Volevo renderti invisibile, come una stella irraggiungibile. Avrei voluto anche proteggerti e dai tormenti poi difenderti. Una farfalla sopra le mie mani ed io

Vorrei parlarti un po', non ho il coraggio e te lo canterò, quello che sento e non ti ho detto mai, e sono certo che lo ascolterai. Tu nel mio cuore sei ancora qui, tra questi ovivi forti e senza età, la vita a volte sai che va così, seguendo il sogno della libertà. Sei stato padre eppure mai padre.

0: pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: La liturgia ricorda quest'oggi San Giovanni Maria Vianney, conosciuto come il Santo Curato d'Ars, che Papa Pio XI ha proclamato e indicato quale patrono dei parroci. E quindi vi chiedo oggi anche una preghiera tutta particolare per il mio ministero di parroco. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Serviamo il Signore senza alcun timore dei nemici. Benedetto il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Serviamo il Signore senza alcun timore dei nemici. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che in San Giovanni Maria Vianney ci hai offerto un pastore mirabile, pienamente consacrato al servizio del tuo popolo, fa che dedichiamo la nostra vita a guadagnare Cristo ai fratelli, per contemplare un giorno con loro la sua gloria di Signore risorto, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Tutti i giorni della nostra vita, o Signore,
1: salvaci e a te canteremo. Io dicevo, a metà della mia vita me ne vado alle porte degli inferi, sono privato del resto dei miei anni. Dicevo, non vedrò più il Signore sulla terra dei viventi, non vedrò più nessuno fra gli abitanti di questo mondo. La mia tenda è stata divelta e gettata lontano, come una tenda di pastori. Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, mi recidi dall'ordito. In un giorno e una notte mi conduci alla fine. Io ho gridato fino al mattino, come un leone, così egli stritola tutte le mie ossa. Pigolo come una rondine, gemo come una colomba. Sono stanchi i miei occhi di guardare in alto. Tu hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione, perché ti sei gettato dietro le spalle tutti i miei peccati. Poiché non ti lodano gli inferi, né la morte ti canta inni, quanti scendono nella fossa, nella tua fedeltà non sperano. Il vivente ti rende grazie, come io faccio quest'oggi. Il Padre farà conoscere ai figli la fedeltà del tuo amore. Il Signore si è degnato di aiutarmi. Per questo canteremo sulle cetre, tutti i giorni della nostra vita. Canteremo nel Tempio del Signore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Tutti i giorni
0: della nostra vita, o Signore, salvaci e a te canteremo. Rispondici, o Dio, nostra salvezza,
1: speranza di tutta la terra.
0: A te si deve lode, o Dio, in Sion. A te si sciolga il voto in Gerusalemme. A te che ascolti la preghiera viene ogni mortale.
1: Pesano su di noi le nostre colpe, ma tu perdoni i nostri peccati.
0: Beato chi hai scelto e chiamato vicino, abiterà nei tuoi atri. Ci sazieremo dei beni della tua casa, della santità del tuo tempio.
1: Con i prodigi della tua giustizia tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza, speranza dei confini della terra e dei mari lontani.
0: Tu rendi saldi i monti con la tua forza, cinto di potenza.
1: Tu fai tacere il fragore del mare, il fragore dei suoi flutti. Tu plachi il tumulto dei popoli.
0: Gli abitanti degli estremi confini stupiscono davanti ai tuoi prodigi. Di gioia fai gridare la terra, le soglie dell'Oriente e dell'Occidente.
1: Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi delle sue ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque, tu fai crescere il frumento per gli uomini.
0: Così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.
1: Coroni l'anno con i tuoi benefici, al tuo passaggio stilla l'abbondanza. Stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza.
0: I prati si coprono di greggi, di frumento si ammantano le valli, tutto canta e grida di gioia.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Rispondici, o Dio, nostra salvezza, speranza di tutta la terra.
0: Fammi giustizia, o Dio, difendi la mia causa contro gente spietata, liberami dall'uomo iniquo e fallace. Tu sei il Dio della mia difesa, perché mi respingi? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? Manda la tua verità e la tua luce, siano esse a guidarmi. Mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore. Verrò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia e del mio giubilo. A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio. Ancora potrò lodarlo, Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: colui che morendo ci ha dato la vita e vivendo per sempre intercede per noi presso il Padre, salga la nostra preghiera.
1: Signore Gesù, Verbo della vita, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Vittima di espiazione per i peccati di tutto il mondo, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che hai dato la tua vita per noi, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Figlio di Dio, che ci purifichi da ogni peccato nel tuo sangue, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei apparso per distruggere le opere del demonio, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù Cristo, giusto, nostro avvocato presso il Padre, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettura del secondo libro delle Cronache. In quei giorni, appena Salomone ebbe finito di pregare, cadde dal cielo il fuoco che consumò l'olocausto e le altre vittime, mentre la gloria del Signore riempiva il tempio. I sacerdoti non potevano entrare nel tempio del Signore perché la gloria del Signore lo riempiva. Tutti gli israeliti, quando videro scendere il fuoco e la gloria del Signore sul tempio, si prostrarono con la faccia a terra sul pavimento, adorarono e celebrarono il Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Il re e tutto il popolo offrirono un sacrificio davanti al Signore. Il re Salomone offrì in sacrificio 22.000 giovenchi e 120.000 pecore. Così il re e tutto il popolo dedicarono il tempio di Dio. I sacerdoti attendevano il servizio e così pure i leviti, con tutti gli strumenti musicali che il re Davide aveva fatto per celebrare il Signore, perché il suo amore è per sempre, quando salmodiava per mezzo loro. I sacerdoti suonavano le trombe di fronte ai leviti, mentre tutti gli israeliti stavano in piedi. Salomone consacrò il centro del cortile che era di fronte al tempio del Signore. Infatti, lì offrì gli olocausti e il grasso del sacrificio di comunione, perché l'altare di bronzo eretto da Salomone non poteva contenere l'olocausto, l'offerta e i grassi. In quel tempo Salomone celebrò la festa per 7 giorni. Tutto Israele, dall'ingresso di Camat al torrente d'Egitto, un'assemblea grandissima, era con lui. Nel giorno 8 ci fu una riunione solenne, essendo durata la dedicazione dell'altare 7 giorni e 7 giorni anche la festa. Il 23 del 7° mese Salomone congedò il popolo perché tornasse alle sue tende contento e con la gioia nel cuore per il bene concesso dal Signore a Davide, a Salomone e a Israele suo popolo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Grande è il Signore e degno di ogni lode.
2: Grande è il Signore e degno di ogni lode.
1: Grande è il Signore e degno di ogni lode. Terribile sopra tutti gli dèi. Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla. Il Signore invece ha fatto i cieli. maestà e onore sono davanti a Lui, forza e splendore nel suo santuario.
2: Grande è il Signore e degno di ogni lode.
1: Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Portate offerte ed entrate nei suoi atri, prostratevi al Signore nel suo atrio santo.
2: Grande è il Signore e degno di ogni lode.
1: Tremi davanti a Lui tutta la terra. Dite tra le genti: il Signore regna. È stabile il mondo, non potrà vacillare. Egli giudica i popoli con rettitudine.
2: Grande è il Signore e degno di ogni lode.

Come Giona rimase 3 giorni nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra, dice il Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, il Signore Gesù cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. E poiché come Giona fu un segno per quelle di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Carissimi, sono 41 anni che sono prete ed è una grandissima grazia. Ma grazia nella grazia è che anche da 24 anni sono chiamato a svolgere il compito di parroco. Una grazia nella grazia dell'essere prete. E oggi ricordo questo perché il santo curato d'Ars, il grande, sapientissimo Pontefice Pio XI, scelse questo sacerdote illetterato, povero anche, ma grande nella santità, lo proclamò santo e lo indicò quale patrono dei parroci. E mi piace che quest'anno questa festa, questa ricorrenza del santo curato d'Ars sia proprio dentro, abbiamo celebrata ieri, se vi ricordate, una memoria facoltativa, messa votiva di Maria, e domani celebreremo la Madonna della Neve. Sì, perché il compito del prete, il compito del parroco, mi ispiro a una pagina di un grande teologo, von Balthasar, ma una pagina che ho visto che tantissime volte San Giovanni Paolo, il Cardinale Martini, il Papa Benedetto hanno citato, quando questo grande teologo parla di queste due figure, Pietro, l'apostolo, e Maria. Pietro che ha il compito dell'organizzazione, è un parroco, ha un po' questo compito dell'organizzazione. Ma qual è il senso del suo lavoro, del lavoro di Pietro? È quello di condurre tutti ad essere come Maria. Questo teologo parla di un principio petrino, Pietro, e di un principio mariano. Ricordo che anche quando ho fatto l'ingresso l'8 settembre di 2 anni fa, partendo proprio dal santuario, citavo proprio questo riferimento a Pietro e a Maria, perché questo è il nostro compito, essere tutti e condurre tutti ad essere come Maria. Perché vedete, ci ha già salvato Cristo con quel segno che è il segno di Giona, cioè con la sua Pasqua, con quel suo rimanere per 3 giorni nel sepolcro. E noi siamo chiamati a ripetere questo gesto in obbedienza al suo comando: fate questo in memoria di me. E tra l'altro, chissà perché, forse si intuisce, Cristo non ha dato questo compito alla sua mamma, tutta santa, tutta bella, tutta pura. L'ha dato a quei poveri 12 uomini che di lì a poco uno l'avrebbe tradito, l'altro l'ho rinnegato e tutti abbandonati. Quindi a noi poveri uomini ha affidato il compito di ripresentare qui questo segno di Giona. Ma come ripresentarlo se non ancora una volta facendo nostra quella parola che Maria ha detto nel Vangelo, l'ultima parola del Vangelo: tutto quello che lui vi dirà, fatelo. Ecco, Preghiamo davvero così, preghiamo per tutti i parroci e preghiamo per tutte le comunità affidate ai parroci, perché tutti insieme possano procedere in questo cammino per essere tutti somiglianti a Maria Santissima, la tutta pura, la tutta santa, che come madre affettuosa veglia su tutta la Chiesa e veglia in modo particolare anche su noi, poveri preti chiamati a un ministero che è sempre infinitamente più grande di noi. Veglia davvero su di noi, donandoci davvero il dono di quella gioia grande di cui ha parlato anche la prima lettura, ma anche nel Salmo abbiamo pregato: verrò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia. Ecco Maria, che ogni giorno preghiamo con il Magnificat, con le sue parole, che magnifica per le grandi doni del Signore, aiuti davvero la Chiesa e i preti ad essere così, uomini e donne che vivono in pienezza questa gioia dell'essere cristiani e dell'essere anche preti nella Chiesa di Dio.

0: Dopo il Vangelo. Farò sorgere al mio servizio un sacerdote fedele che agirà secondo il mio cuore e il mio animo, dice il Signore.
1: Con fiducia al Signore presentiamo la nostra supplica.
2: Ascoltaci, Padre buono. Fa che non ti chiediamo segni, ma ci affidiamo a te con piena fiducia. Ti preghiamo. Fa che non dubitiamo di te, ma ci immergiamo nel mistero pasquale di tuo figlio Gesù. Ti preghiamo. Fa che non siamo profeti di sventura, ma che accogliamo il Vangelo, la buona notizia della salvezza. Ti preghiamo. Per tutti i defunti e in particolare per Gianetti Labadini Pina, ti preghiamo.
1: O Dio, che all'immagine del Figlio tuo, sacerdote sommo ed eterno, con la grazia dell'ordine presbiterale hai confermato il beato San Giovanni Maria Vianney perché raccogliesse la tua famiglia come fraternità animata dallo Spirito Santo, risveglia in noi il desiderio di conoscere più intimamente la tua parola e l'impegno a una vita evangelica più generosa e fedele. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Sia pace tra voi.

0: raccogli, o Dio eterno, i doni per il sacrificio della nuova alleanza. E nella memoria di San Giovanni Maria Vianney, che lo ha celebrato con cuore ardente di padre a beneficio della Chiesa, rendici partecipi dell'offerta di Cristo che si immolò per la nostra redenzione e vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, o Dio onnipotente ed eterno, nella festa gloriosa del beato San Giovanni Maria Vianney, che nel tuo sapiente consiglio hai chiamato a dedicare ogni cura alla crescita della Chiesa, corpo di Cristo e sposa senza macchia. Ai tuoi figli annunziò con fedeltà il Vangelo di salvezza e li nutrì con i divini misteri, perché nella comunione della vera fede e nell'operosità di un amore sincero si rivelassero al mondo come tuoi discepoli, eletti alla vita di grazia e destinati alla gloria del cielo. Uniti a questo tuo servo, con gli angeli e con i santi, ti eleviamo, Padre, l'inno di lode.
2: Santo, santo, santo.

veramente santo, veramente benedetto sei tuo Dio. Tu ci hai voluto in comunione di vita col figlio tuo, eredi con lui del tuo regno, cittadini del cielo, compagni degli angeli, se però conserviamo con fede pura il mistero cantato dalle schiere celesti. E noi, elevati a tale dignità da poter presentare a te, per l'efficacia dello Spirito Santo, il sacrificio sublime del corpo e del sangue del Signore nostro Gesù Cristo, tutto possiamo sperare dalla tua misericordia. Per la redenzione del mondo, egli andò incontro liberamente alla passione che ricordiamo con venerazione e con amore, e per istituire un sacrificio quale sacramento di salvezza perenne, per primo a te si offrì come vittima e comandò di ripresentarne l'offerta. Alla vigilia di patire, per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a mensa tra i suoi discepoli, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Diede loro anche questo comando: ogni volta che farete questo, lo farete in memoria di me. Predicherete la mia morte, annunzierete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno finché di nuovo verrò a voi dal cielo.

0: della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Obbedendo al divino comando, noi celebriamo, Padre, questo mistero e ricercando nel convito del corpo del Signore una comunione inseparabile con Lui, ne annunziamo la morte. Manda noi, o Padre onnipotente, l'unigenito tuo Figlio, tu che ce l'hai mandato con amore spontaneo, prima ancora che l'uomo potesse cercarlo. Da te, che sei Dio ineffabile e immenso, lo hai generato Dio ineffabile e immenso a te uguale. Donaci ora, quale fonte di salvezza, il suo corpo, che ha sofferto per la redenzione degli uomini. Guarda propizio a questo popolo che è tuo possesso e a tutta la tua famiglia, che in comunione con il nostro Papa Leone e con il nostro Vescovo Mario, rinnovando il mistero della passione del Signore, proclama le tue opere meravigliose e rivive i prodigi che l'hanno chiamata libertà. Tu che ora ci raduni col vincolo di un amore sincero nell'unità della Chiesa Cattolica, servaci per il banchetto del cielo e per la partecipazione alla tua gloria con la Beata Vergine Maria, San Giuseppe suo sposo, i santi apostoli Pietro e Paolo, San Giovanni Battista e i martiri, i santi Ambrogio e Carlo, San Francesco, Santa Chiara, San Giovanni Maria Vianney e tutti i santi. Per il Signore nostro Gesù Cristo, nell'unità dello Spirito Santo, a te, o Padre, è l'onore, la lode, la gloria, la maestà e la potenza, ora e sempre, dall'eternità e per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo, dice il Signore.
0: Che belle queste parole, dette nell'istante stesso in cui si spezza questo pane, che ci dà la certezza della sua reale presenza in mezzo a noi. Noi non siamo qui a celebrare un rito, noi siamo qui ad incontrare questa mattina, qui a Saronno, il Cristo crocifisso risorto. Ed è proprio per questa profonda comunione con Lui che uniti a Lui possiamo pregare con verità, dicendo: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma guarda alla fede, all'amore, alla santità della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non son degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Alla comunione. Il Figlio dell'uomo è venuto per dare la sua vita in riscatto per tutti.

0: preghiamo. Per i meriti di San Giovanni Maria Vianney, che nell'assemblea dei tuoi figli come ministro di Cristo presiedesse alla mensa del pane di vita, dono, Padre, alla tua Chiesa la fortezza e la perseveranza, e fa che attenda orante e vigilante tra le insidie del mondo l'avvenuto di Cristo per entrare l'eterno convito per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

0: Buona giornata. Il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori e buon martedì 4 agosto. Vi ricordo le frequenze dove potete sentirci: FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. Inoltre potete seguirci anche sulla nostra app Radio Orizzonti. La farmacia di turno per oggi martedì 4 agosto è a Caronno, farmacia Sant'Anna, in Corso Italia 990. Risponda al numero 02 25 10 46. E al cinema Sotto le Stelle, presso l'Arena Casa Morandi in Viale Santuario 2, stasera alle ore 21:15 potete vedere Un bel giorno, un genere commedia.
2: Il santo del giorno.
3: Si è parlato tanto di questo santo in occasione dell'anno sacerdotale indetto da Benedetto XVI. Il Bianni fu un semplice parroco di campagna, rimasto per 40 anni alla guida di una piccola comunità in un paesino della Francia. Eppure egli seppe trasformare l'apparente ferialità della sua vita in un'avventura di santità che richiamò e continua a richiamare ad Ara milioni di pellegrini. Nato nel 1786 da una famiglia contadina, ebbe un'adolescenza contrassegnata dai tragici eventi della Rivoluzione francese. A 19 anni decise di farsi prete e iniziò gli studi. Poi disertò durante il periodo in cui doveva prestare servizio militare, ma un'amnistia nel 1810 lo liberò dalla grave irregolarità ed egli poté continuare a studiare, venendo ordinato sacerdote nel 1815 a 29 anni. Ar allora era un piccolo borgo con 230 abitanti, caratterizzato dall'indifferenza religiosa. Nessuno si era accorto che era arrivato il nuovo parroco, ma ben presto la disponibilità del santo a conoscere le persone, ad ascoltare i loro problemi, a interessarsi della loro vita e la capacità di accattivarsi la simpatia di tutti crearono attorno a lui un clima di fiducia. La sua estrema povertà, i digiuni e le continue penitenze, lo zelo nella professione, nella catechesi e nell'educazione dei giovani, oltre all'intransigenza nel rimuovere il male e le cattive abitudini, la bestemmia, l'ubriachezza, il ballo, il lavoro domenicale, attirarono sempre più numerose persone ad Ar da altre parti della Francia per confessarsi. Il curato stava in confessionale anche per più di 15 ore di seguito e per vedere un santo. A un certo punto furono istituiti servizi regolari di trasporto con biglietti validi 8 giorni. Ci voleva una settimana per riuscire a confessarsi da lui. Svinito da un eccessivo lavoro pastorale, il Vianney cercò per 4 volte di fuggire dalla parrocchia, ma la popolazione vi si oppose sempre. Morì il 4 agosto 1859. Canonizzato nel 1925, fu proclamato patrono di tutti i parroci nel 1929.
4: Accade oggi 4 agosto. Parliamo di Louis Armstrong. È nato appunto il 4 agosto del 1901, la data della morte 6 luglio 1971. Era nato a New Orleans, principale città della Louisiana, ed ha fatto la storia del jazz dal XX secolo come trombettista e cantante. Lasciatesi alle spalle povertà ed emarginazione che ne segnarono l'esistenza a New Orleans, Satchmo, soprannome che alludeva alle sue enormi labbra, si trasferì a Chicago andando incontro al successo con la band di Joe King Oliver. Da qui fu poi un crescendo di popolarità e guadagni, grazie a brani indimenticabili come Hello Dolly e What a Wonderful World. Nel 1969 incise l'ultima canzone We Have All the Time in the World, inserita nella colonna sonora del film James Bond, al servizio segreto di Sua Maestà. 2 anni dopo scomparve nella sua casa di New York e venne sepolto al cimitero di Flushing.
5: È possibile. Le riflessioni di Ernesto Olivero.

misericordia. Ricordo come fosse ieri uno dei miei primi incontri in carcere. Avevo davanti una ragazzina che aveva ucciso. Ero molto giovane, non sapevo che dire. Rimasi in silenzio, ma non la giudicai. Alla fine del nostro incontro mi chiese con un filo di voce di speranza: «Per me ci sarà mai un domani diverso?» Quell'incontro mi fece capire per la prima volta che non bisogna negare a nessuno una possibilità, perché ogni giudizio irrevocabile è come una condanna a morte. Cosa significa concretamente non giudicare? Prima di tutto cominciare da se stessi, consapevoli che la fatica più grande per un uomo e una donna è sempre cadere e ricominciare, imparare a fare i conti con il proprio io e con i propri limiti. Chi fa così, con gradualità, riesce a capire anche chi non ce la fa. Non credo che dobbiamo far passare il male per bene, ed è giusto dare un nome ad ogni situazione. Ma se uno sbaglio ti mostra improvvisamente la tua debolezza e ti apre alla debolezza degli altri, ecco che arriva l'incontro con la pazienza, ecco il sapore della pietà, prima di tutto con se stessi. Il male resta male, ma l'amore di Dio ti ha raggiunto, ti accarezza la sua mano e lui ti abita. Misericordia per te, misericordia per gli altri.

Diamo ora un'occhiata ai programmi della nostra radio. Iniziamo alle ore 9.30, replica alle 17.15 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Dalle ore 10 alle ore 13, Magazine in blu. E dalle ore 14 alle ore 17, Le parole dell'estate. Alle ore 18, GR in blu. Alle ore 18.15 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni. E a seguire alle ore 19.15 Le spezie raccontano a cura di Carla Eniva. Alle ore 19.45 Celebrity con Gisella Viccardi. Alle ore 20.30 Santo Rosario. E alle ore 21 Summer Collection. E per finire alle ore 22 Stop e Gold. E grazie radioascoltatori, speriamo di avervi offerto utili informazioni. Vi salutiamo e rimanete in ascolto di Radio Orizzonti in blu.

0: Ho bisogno di qualcuno.
1: In Blu 2000 News.
2: Edizione del 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Ceuta, oggi la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno sugli arrivi dei migranti nell'exclave spagnola confinante col Marocco. Bruxelles è al fianco di Madrid, assicura la Presidente della Commissione europea von der Leyen. Tajani risponde al ministro degli esteri spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023, ha detto Tajani, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%. La guerra in Ucraina, Kiev continua a rispondere agli attacchi russi. I droni hanno colpito una zona industriale vicino Mosca, causando 5 morti e 6 feriti. E un incendio provocato da un attacco di un drone si è sviluppato presso un impianto logistico di Wild Berries a Krasnibor, nella regione di Leningrado. Una donna di 89 anni è morta invece a Mykolaiv, in Ucraina, nella notte. Due bambini e un'anziana sono rimasti uccisi a Sumi. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha rimosso dall'incarico l'ambasciatrice negli Stati Uniti, Stefanishina. La guerra nel Golfo Persico, il problema dello stretto di Hormuz, l'Iran ha gelato il presidente Trump. Non c'è nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, ha fatto sapere il ministro degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano. Ma il presidente Trump ha incalzato: questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Intanto un proiettile non identificato ha colpito stanotte un mercantile nello stretto di Hormuz. Oggi in Consiglio dei Ministri il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti, che scadrà dopo domani. Si pensa all'attivazione di accise mobili e da oggi al Ministero del Made in Italy i tavoli tecnici sull'ex Ilva, a partire da quello con i sindacati. In Commissione Attività Produttive e Lavoro alla Camera, oggi l'audizione di Urso sulle ricadute del piano di ristrutturazione Electrolux. Migliaia di persone sono attese stamattina a Milano per i funerali di Franco Baresi, l'ex capitano rossonero morto a 66 anni. Si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, attesi ex calciatori della squadra e migliaia di tifosi del Milan. E c'era molta folla ieri in Sant'Ambrogio per i funerali di Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
4: Ai gent,
5: di ier,
4: d'inque
5: e de duman,
4: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
5: e in replica alle 19:10
4: va in onda il
5: Ciccaremo un Cicinin con Anna e Anna.
6: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

dipinto. Un saluto a tutti voi carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu e ben sintonizzati di nuovo sulle nostre frequenze, questo nel Blu dipinto di blu, in studio Massimo, alla regia Antonio. Buon ascolto. Era il 15 gennaio del 2001 e iniziava l'era di Wikipedia. Hello World era il saluto che accoglieva i primi visitatori del sito Wikipedia, nato da un'idea dell'imprenditore Jimmy Wales e del filosofo Larry Sanger. Nel messaggio pubblicato sul frontespizio si invita il visitatore a spendere 5-10 minuti per inserire un articolo, o meglio una voce. Nasce così la più grande enciclopedia al mondo, che cambia radicalmente l'approccio alla conoscenza. Tutto inizia quando Wales, fondatore del BOMIS, il portale di ricerca per musica pop, assume Sanger nella sua azienda per realizzare un sogno nutrito fin da piccolo: dar vita a un'enciclopedia online che comprenda tutte le forme del sapere e le renda accessibili a tutte le persone. E così c'è lo strumento del web. La soluzione è integrata al fatto che le persone vi prendano parte, individuata nel wiki, è un termine hawaiano che vuol dire veloce, un software ideato nel 95 da Ward Cunningham, il cui aspetto principale è facilitare la creazione e la modifica di una pagina, consentendo collegamenti ipertestuali con altre pagine. L'ambizioso progetto prende forma nel 2000 col lancio di Nupedia, che vede il neo assunto nel ruolo di caporedattore. Un team di esperti cura le voci, pubblicate con licenza GNU, che permette a chiunque di copiare, modificare e distribuire il materiale mantenendo però la stessa licenza. L'idea è ottima, ma i lenti progressi del sito convincono i due a studiare una strada alternativa. E così si arriva a Wikipedia, nato come progetto complementare di Nupedia. Ci si registra con nickname e password, si può editare qualsiasi contenuto con la possibilità di rivederlo e confrontarsi. Ma pian piano si forma una comunità con ruoli specifici: gli amministratori, che hanno la funzione di moderatore dei contenuti, e i wikipediani, che discutono, scrivono e contribuiscono alla crescita del sito. È un passo rivoluzionario nella storia di internet, tanto che Webby Awards, uno dei premi più prestigiosi legati al web, lo inserisce tra i 10 momenti più importanti per internet. L'anno dopo, la rivoluzione wiki va anche confini statunitensi e tocca gli altri continenti. Nascono 25 versioni in altrettante lingue. Sul piano dei numeri, una media iniziale di poche centinaia di contributi al giorno, ma già nel 2003 Wikipedia ha 100.000 voci. E così la rete wiki si amplia col lancio di sezioni di notizie e quote. E così la risposta di Wales non si fa attendere. Nel 2003 dà vita a Wikimedia, una fondazione senza scopo di lucro che incoraggia la crescita di contenuti liberi cui tutti hanno accesso gratuito. In testa c'è la versione inglese con circa 4 milioni e 500 mila voci pubblicate, quella italiana a dicembre 2014 ne vantava 1 milione e 164 mila. Noi adesso ci andiamo ad ascoltare una canzone di Paola e Chiara, Fino alla fine.

andiamo nel mese di maggio a questo punto del 2001, dove eravamo rimasti con la passata puntata. Il 2 maggio la Corte di Cassazione in Italia stabilisce che si può usare il cognome materno anche per i figli divenuti legittimi dopo l'azione legale esercitata dal padre. A Damasco il 6 maggio Papa Giovanni Paolo II visita in Siria, entra e si ferma in preghiera nella moschea Omayyade. È il primo pontefice nella storia a varcare la soglia di un luogo di culto musulmano. Mentre il 13 maggio in Italia le elezioni politiche amministrative, le operazioni di voto terminano con 6 ore di ritardo per le lunghe code dei seggi, vince la Casa delle Libertà, cioè il centrodestra per intenderci. Nel mese di giugno, quindi passiamo già al mese di giugno, abbiamo in Nepal il principe ereditario di Pendra, 30 anni, spara contro i membri della famiglia reale uccidendo il re Birendra, la regina Aishwarya e altri 7 membri della famiglia reale. Dopo il massacro il principe si uccide, il 4 viene nominato nuovo re Gyanendra, il fratello di Birendra. Mentre rimaniamo sempre nel mese di giugno, Gilberto Simoni il 10 giugno vince il Giro d'Italia di quell'anno e il 21 giugno vi è l'eclissi solare totale. Infine Bill Gates è classificato il 21 giugno sempre tra 538 persone più ricche del mondo, è al primo posto con 58,7 miliardi di dollari e l'Italia vi compare con 10 nuovi nomi, soprattutto sono stilisti. Bill Gates, lo ricordiamo, è il fondatore della Microsoft. Il 29 giugno Kofi Annan viene eletto per acclamazione segretario generale dell'ONU per un secondo mandato sino al 2006. Infine nel mese di luglio andiamo a vedere che il 16 luglio a Mosca il presidente Vladimir Putin e il presidente cinese Zemin firmano un trattato di buon vicinato, amicizia e cooperazione. E noi facciamo una sosta per ascoltare gli 8383 con la loro bella vera del 2001.

E dopo aver ascoltato gli 883 con Bella Vera, andiamo al mese di luglio e andiamo al G8 di Genova, che rimane nella memoria collettiva uno degli avvenimenti più importanti dell'Italia del 2001. Per la terza volta l'Italia ospitava il forum dei governi delle principali potenze più industrializzate del mondo, divenute 8 con l'ingresso della Russia nel 1998, insieme a Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Canada. La scelta di Genova come sede non si rivela felice, perché fin dalla vigilia del vertice si registrano scontri tra le forze dell'ordine e i dimostranti che cercano di accedere alla cosiddetta zona rossa, tra cui i più violenti sono gli anarchici Black Bloc. Le fasi più drammatiche si vivono con la morte di un giovane dimostrante, Carlo Giuliani, e il blitz delle forze dell'ordine alla scuola Diaz, nel corso del quale si verificano pestaggi e violenze a danno dei manifestanti, oggetto di un'azione giudiziaria nei confronti del comando di polizia. Quest'ultimo episodio ispira nel 2012 proprio il film Diaz del regista Daniele Vicari. Il 5 luglio 2012 la Cassazione condanna in via definitiva gli alti funzionari della polizia per la sanguinosa irruzione alla scuola Diaz. Un'altra pesante condanna arriva nel 2015 dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo, che ha sede a Strasburgo, che definisce torture i metodi utilizzati in occasione del blitz, riconoscendo a un manifestante il risarcimento di 45.000 euro. Nella stessa sentenza viene denunciata l'assenza di norme precise nella legislazione italiana che puniscano il reato di tortura. Nel mese di ottobre, invece, Apple lancia l'iPod con il motto «Più di 1000 canzoni nella tua tasca». Steve Jobs, in jeans e felpa nera, presenta al mondo l'iPod, il nuovo produttore musicale digitale della Apple. Il nuovo dispositivo leggero, con design bianco e nero, racchiude un hard disk da 5 giga che può contenere 1000 brani musicali in formato MP3. Al centro, una rotella scorrevole con un tasto OK che consente la gestione delle canzoni scaricabili a pagamento attraverso l'applicazione iTunes Store e ascoltabili attraverso due auricolari. Prima viene distribuito solo in America, poi l'iPod Mini, lanciato nel 2004, nello stesso anno uscirà un'edizione griffata dalla celebre brand degli U2, nel 2005 la versione Shuffle e Nano, che presentano una memoria di dimensioni maggiori e un design più originale. Nel 2007 il salto di qualità con la tecnologia Touch, che farà dell'iPod un dispositivo multifunzionale in grado di realizzare filmati, collegarsi in wifi, mandare messaggi con iMessage, fare fotografie. Insomma, da qui diventerà simile all'iPhone, presentandosi come una console portatile. Diceva nel 2001 Steve Jobs: nel nostro piccolo andremo a rendere il mondo un posto migliore. A noi l'ardua sentenza. E anche qui debuttava in grande stile un cantante in Italia, era Neffa, che con la sua La mia signorina presentava un singolo, per l'appunto terzo estratto dall'album Arrivi e partenze. Era il 27 aprile 2001, per tutti i negozi, un testo, un cantante, La mia signorina, Neffa.

Il 28 febbraio l'Europeo di Futsal, che si conclude in Russia, è il secondo UEFA European Futsal Championship, con la partecipazione di 8 squadre divise in 2 gironi. Il 17 giugno è il terzo tricolore per la Roma. I due risultati importanti della 17esima giornata ultima di campionato della Serie A sono le vittorie casalinghe della Juventus per 2-1 contro l'Atalanta, ma certamente la Roma vinceva lo scudetto. Invece a Wimbledon la Coppa andrò al croato Goran Ivanisevic, a sorpresa, che conquista la vittoria nella 115esima edizione del torneo di Wimbledon, battendo in finale per 3-2 Patrick Rafter, che in semifinale aveva eliminato Andrei Agassi. Invece il 27 luglio il Sette Rosa, sempre per rimanere alle notizie provenienti dal mondo dello sport, è campione del mondo nella quinta edizione del campionato mondiale di pallanuoto femminile. Il 28 luglio il primo nuotatore a vincere 6 ori in un mondiale, nella nona edizione dei campionati mondiali di nuoto svolta a Fukuoka in Giappone, con un programma che prevedeva 61 gare, è l'australiano Ian Thorpe il primo a vincere per l'appunto 6 ori. Invece il 26 agosto 100 volte Serie A. Inizia infatti nel 2001 il 100° campionato italiano di Serie A, 70° a girone unico. La Fiorentina è allenata da Roberto Mancini, in casa Juventus torna invece Marcello Lippi in panchina e arrivano Buffon e Nedved invece in campo, ovviamente. Infine il 16 settembre l'argento per l'Ital Volley della pallavolo, perché anche negli europei conclusisi nella Repubblica Ceca gli azzurri della pallavolo maschile si confermano a grandi livelli, perdendo solo in finale contro la Jugoslavia e quindi è medaglia d'argento. E invece Chivari cantava Good Night Moon.

0: Abbiamo pochissimi minuti a disposizione prima di concludere questa ultima puntata, la quarta dedicata all'anno 2001. Allora vorrei ricordare semplicemente coloro che tra i grandi del cinema, dello sport, hanno lasciato il nostro mondo proprio nel 2001. Tra i tanti cito Michele Alboreto, muore il 25 aprile, era nato a Milano per l'appunto nel 1956 e muore a Klettwitz il 25 aprile, ex pilota automobilistico, vice campione del mondo di Formula 1 nell'85, 5 stagioni da Ferrari dall'84 all'88, 5 Gran Premi. Nel 94 nel Gran Premio di San Marino sul circuito di Imola, la sua Minardi in uscita a grande velocità dalla pit lane, avendo perso una ruota, investe e ferisce 4 meccanici della Ferrari. Nel 2001 invece è Alboreto a subire un incidente mortale sul circuito di Lositz Ring durante una sessione di prove libere private. Tra gli altri che ci hanno lasciato, il 3 giugno Anthony Quinn, gigante del cinema, ricordato per le magistrali interpretazioni di personaggi brutali e rozzi. Il 22 luglio Indro Montanelli, il padre nobile del giornalismo italiano, probabilmente il più lucido testimone dell'Italia del Novecento, raccontata da cronista e da storico. E il 29 novembre George Harrison, dei favolosi Quattro ragazzi di Liverpool, era The Quiet One, quello tranquillo, ma non per questo meno influente sulle tendenze giovanili dell'epoca, grazie anche al suo profondo interesse per il mondo della cultura. Anche lui moriva per l'appunto il 29 novembre del 2001. Con queste ultime quattro notizie, quattro ricordi giusti e doverosi, abbiamo concluso queste puntate dedicate al 2001. La canzone con cui vi lasciamo è quella di Gigi Alessio con Tu che ne sai. Da tutti noi della Radio Orizzonti in Blu, da Massimo in studio, da Antonio alla regia, da tutta la redazione, un saluto, un arrivederci alla prossima puntata quando inizieremo il 2002. Alla prossima!
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Ceuta, oggi riunione d'emergenza dei ministri dell'interno europeo via video sugli arrivi di migranti nel Xav spagnola confinante col Marocco. Il ministro Tajani risponde al ministro degli esteri spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%, sottolinea il vice premier. La guerra in Ucraina, Kiev continua a rispondere, i droni hanno colpito una zona industriale vicino Mosca causando 5 morti e 6 feriti. È un incendio provocato da un attacco di un drone, si è sviluppato presso un impianto logistico di Wildberries a Krasnivor nella regione di Leningrado. Per i raid russi una donna di 89 anni è morta a Mykolaiv e 2 bambini e un'anziana sono rimasti uccisi a Sumy. E 4 persone, tra cui 3 civili, sono state uccise da un soldato a Sebastopoli, lo ha dichiarato il governatore della città, un soldato russo. L'aggressore, che i motivi non sono stati chiariti, è stato arrestato. Sempre dagli esteri, l'Iran ha gelato Trump, non c'è nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri di Teheran, smentendo il presidente americano, ma il presidente ha incalzato, questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Intanto un proiettile non identificato ha colpito stanotte un mercantile nello stretto di Hormuz. Torniamo in Italia, oggi in Consiglio dei Ministri il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti che scadrà dopodomani. Si pensa all'attivazione di accise mobili. E da oggi al Ministero del Made in Italy i tavoli tecnici sull'ex ILVA, a partire da quello con i sindacati, e in Commissione Attività Produttive e Lavoro alla Camera, audizione del Ministro Urso sulle ricadute del piano di ristrutturazione Electrolux. Nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni, anche oggi praticamente tutte da bollino rosso, le 23 città monitorate con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Migliaia di persone sono attese stamattina a Milano per i funerali di Franco Baresi, l'ex capitano rossonero che si è spento a 66 anni. I funerali si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, attesi ex calciatori della squadra e migliaia di tifosi del Milan e non solo. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000.
1: Magazine in Blu 2000.
0: Con Daniela Lami.
2: Ma c'è anche Paola Corona che mi accompagna in regia. Buon inizio di settimana, ben ritrovati. È il 4 agosto, lo passiamo insieme. Per me non è ovviamente un buon inizio di settimana, che è ritardato, insomma, per quanti oggi martedì lo vivono come un lunedì. Io col caldo che c'è in questi giorni sto perdendo un po' la cognizione del tempo, dico la verità. Quindi martedì 4 agosto con Paola Corona in regia, le tre ore che abbiamo da vivere insieme, con anche questi piccoli spazi di quest'estate del magazine ai quali ci siamo affezionati. Inizieremo tra poco con una parola gentile, poi una pillola di scienza che ha a che fare con l'aria condizionata. Quest'oggi vi racconterò una storia, una bella storia, quella di Cato Kelling e della Biblioteca dei Libri Salvati. E poi a livello di curiosità, vado sempre a pescare delle cose curiose in giro per il mondo, ho fatto un salto nel Regno Unito, in Giappone, ho scoperto qualcosa del Ministero della Solitudine. Che cos'è? Insomma, ve lo racconteremo nel corso di queste ore che abbiamo a disposizione. Ore piene di bella musica. Partiamo con un po' di musica italiana che ci riporta come consuetudine indietro nel tempo. Ci fermiamo al 2007 con i Negramaro.

Roy Negramaro e siamo alla parola gentile con cui apriamo la giornata di oggi. La parola che ho scelto è lentezza. Viviamo immersi in una cultura della prestazione che ci misura solo in base alla velocità con la quale raggiungiamo i nostri obiettivi e velocità con cui rispondiamo ai messaggi, alle mail, raggiungiamo i risultati, eccetera eccetera. Se ci fermiamo, se rallentiamo, sembra di perdere tempo, ma è davvero così? No. In un mondo che corre all'impazzata senza una meta precisa, la lentezza è in fondo un atto di ribellione, ovviamente gentile, decidere di non farsi travolgere, dire il mio tempo lo decido io. In fondo, se ci pensiamo, le cose davvero preziose nella nostra vita non sono nate di corsa. Per la nascita di un figlio bisogna aspettare 9 mesi, un'amicizia diventa profonda se duratura nel tempo, una grande idea spesso, insomma, ha bisogno di tempo per essere realizzata. Insomma, le cose importanti hanno tutte bisogno di tempo, le cose hanno bisogno di tempo per fiorire, quindi dovremmo imparare il valore della lentezza e soprattutto il valore del tempo che serve per ottenere i risultati. Questo bisognerebbe provare a farlo capire soprattutto ai ragazzi che vivono nell'epoca proprio del tutto e subito e non vogliono mai aspettare nulla. E la cosa straordinaria della lentezza, secondo me, è che innanzitutto fa bene a noi perché ci fa recuperare anche una dimensione di vita più umana, però in fondo è anche un regalo per chi ci sta intorno, perché se siamo lenti diventiamo capaci di vedere le cose e le persone, ci accorgiamo del tono di voce di un collega che magari quel giorno è un po' diverso dal solito e magari maschera un senso di solitudine, di inquietudine, un'ansia particolare. Riusciamo magari a cogliere uno sguardo stanco, sentiamo il sapore dei cibi che mangiamo, se mangiamo lentamente, non magari mentre rispondiamo alle mail. Quindi insomma, la lentezza mi sembra veramente un atto di gentilezza verso noi stessi e verso gli altri. Quindi oggi il nostro proposito, almeno una delle cose che ci riguardano, è di farla con lentezza, di dare il tempo alle cose e in generale di dare il tempo alle cose di fiorire, perché come si suol dire, se sono rose fioriranno, ma ci vuole il tempo che ci vuole per farle fiorire queste rose. Quindi lentezza, la parola che abbiamo aggiunto al nostro vocabolario gentile oggi. Continuiamo con la musica, quella gentile di Justin Bieber.

Francesco Baccini, sono le 10:16 minuti, parliamo di scienza, ogni giorno una piccola domanda che ci facciamo può essere l'occasione per imparare qualcosa di nuovo. Parliamo di aria condizionata, alleata in questa estate 2026, aria condizionata nelle auto, però in realtà quello che andremo a raccontare, che probabilmente già sapete, vale in generale per l'utilizzo dell'aria condizionata. Allora, partiamo però dall'auto, qui naturalmente farò sorridere gli uomini, perché gli uomini insomma si intendono di auto, capiscono subito quando c'è un problema all'auto e quando il problema non sussiste. Però può essere capitato di vedere magari l'auto, cioè di parcheggiare l'auto dopo aver camminato per un po' magari con l'aria condizionata, e lo dico da donna un po' inesperta, insomma vedere una chiazza d'acqua sull'asfalto e magari chiedersi: oh mamma mia, cosa ho combinato, c'è un problema al radiatore, cos'è successo? In realtà, se abbiamo usato l'aria condizionata, sappiamo che quella è semplicemente l'acqua pulita che appunto esce dalla macchina perché abbiamo usato l'aria condizionata. Ma perché succede tutto questo? Allora, la pillola di scienza ci spiega questo, che poi in realtà è veramente molto molto semplice e intuitivo, un po' quello che avviene se noi prendiamo un bicchiere, che ne so, di qualunque bibita, anche semplicemente di acqua, ci mettiamo dei cubetti di ghiaccio, vediamo che dopo un po' intorno al bicchiere si formano delle goccioline d'acqua, no? La condensa, fondamentalmente. È un po' quello che accade anche nel meccanismo dell'aria condizionata, anche nell'auto, perché dentro il cruscotto della macchina c'è un piccolo radiatore chiamato evaporatore. Quando si accende l'aria condizionata, in questa componente passa un gas refrigerante che lo rende freddissimo. L'aria calda e umida che c'è nell'abitacolo interno o dall'esterno viene aspirata, fatta passare attraverso questo radiatore freddo per essere ovviamente raffreddata prima poi di risoffiarla all'interno dell'auto. Ma l'aria calda, lo sappiamo, contiene sempre umidità, contiene dell'acqua sotto forma di vapore invisibile. Quando questo vapore entra in contatto con le alette fredde dell'evaporatore, subisce uno shock termico, quindi passa dallo stato gassoso allo stato liquido, quindi ecco che avviene la condensazione. Quell'acqua che si forma ovviamente da qualche parte deve andare a finire, se no entrerebbe nell'auto, insomma, e la bagnerebbe. Quindi viene inserita nell'auto una vaschetta di raccolta con un tubicino di scarico che porta l'acqua direttamente sotto il telaio, e quindi la chiazza d'acqua è quella. Insomma, naturalmente era una cosa molto intuitiva, però mi divertiva spiegarvela. Poi naturalmente lo stesso processo della condensa, e quindi anche poi dello scarico dell'acqua della condensa, cioè in qualunque sistema di aria condizionata, lo sappiamo molto molto bene. Però nel caso ci fosse all'ascolto una donna alle prime armi, perché noi donne effettivamente con le auto è un luogo comune, ma mica tanto, salvo rare eccezioni, effettivamente non abbiamo tanto una conoscenza tecnica, no, su come è fatta l'auto, quindi delle volte facciamo delle cose strane o abbiamo dei dubbi strani, magari qualche signora all'ascolto aveva questo dubbio, lo abbiamo chiarito, abbiamo imparato qualcosina di nuovo anche oggi.

0: dal 1977. Nella prossima ora, tra le tante cose che vi racconteremo con l'aiuto di un ospite, un esperto di sicurezza stradale, parleremo proprio di questo tema importantissimo, tenuto conto che il 51% degli italiani per le sue vacanze parte in auto, quindi le strade e le autostrade già dal weekend scorso, insomma, sono pienissime di transiti e la sicurezza stradale è un tema importantissimo, quindi cercheremo di capire com'è la situazione delle strade italiane e ci faremo anche dare qualche consiglio su cose che non dobbiamo assolutamente trascurare quando ci mettiamo in viaggio. Viaggi ovviamente parliamo insomma non brevi come lo spostamento casa-lavoro, ma viaggi proprio d'estate per raggiungere luoghi di villeggiatura. Quindi se avete anche dei dubbi, delle domande, potete utilizzare la nostra mail diretta @radioinblu.it. Tra poco invece, dopo aver ascoltato ancora un po' di musica nuova in questo caso, ce ne andremo a Bogotà, in Colombia, per raccontare la storia di un signore che si chiama José Alberto Gutiérrez. Cosa ha fatto ve lo racconteremo tra poco.
1: Well, here's my final serenade. He is a gun and he is a blade. He is

0: nuova.
1: Si intitola Dove sei, questo brano, Paolo Accurone in regia, che accompagna la sottoscritta Daniela Lami anche alla caccia di belle storie da raccontarvi, storie che ci ricordano che noi esseri umani, quando ci mettiamo in testa qualcosa o ci mettiamo il cuore nelle cose che facciamo, riusciamo davvero anche a portare avanti delle imprese bellissime. Quindi ce ne andiamo a Bogotà, siamo in Colombia, fine degli anni 90, immaginate strade buie di notte, una metropoli sicuramente molto complicata, e un camion della spazzatura che fa il suo giro nei quartieri più ricchi della città. Alla guida di questo appunto camion della spazzatura c'è un signore che si chiama José Alberto Gutiérrez, che fa di mestiere proprio il netturbino. Da ragazzo non ha potuto studiare perché insomma arriva da una famiglia non molto benestante, quindi ha frequentato solo le scuole elementari, però ha una passione immensa per la lettura, è passione che le ha trasmesso sua mamma, che gli leggeva le storie anche quando non c'erano soldi per comprare i libri. Allora una notte, mentre fa il suo giro di lavoro, insomma, quindi per raccogliere la spazzatura per le strade della città, nota vicino al cassonetto un grande volume, un volume di Tolstoi, Anna Karenina, oh mamma mia. In quel momento comunque nel cuore di José scatta qualcosa, quindi ovviamente raccoglie questo libro, un ragazzo che non ha avuto i soldi per comprarne tanti, ma ama la lettura, non può lasciare un libro lì, e poi riflette su una cosa semplice ma dolorosa: nei quartieri ricchi della città la gente può permettersi il lusso di gettare libri nella spazzatura, nei quartieri poveri invece, dove vive lui, i bambini non hanno un libro su cui studiare perché non ci sono i soldi per comprarli. Allora prende una decisione: ogni notte durante il suo giro di lavoro controllerà molto bene e salverà tutti i libri che troverà nei cassonetti. Quindi la mattina torna con gli zaini pieni di volumi, romanzi, enciclopedie, libri di favole, testi scolastici. Sua moglie lo aiuta in questo e svuotano il piano terra della loro casa e lì iniziano a sistemare tutti questi libri. Nel giro di pochi anni la loro casa non è praticamente più un'abitazione, ma una vera e propria biblioteca comunitaria aperta gratuitamente a tutti i bimbi del quartiere. L'hanno ribattezzata la Fuerza de la Palabras, cioè la forza delle parole, i bambini del quartiere. Quindi immaginate, bussavano alla porta di José per chiedere in prestito i libri che servivano per fare i compiti, e lui li prestava spesso, anzi li regalava questi libri a questi bambini. La storia di José quindi è già di per sé una storia molto bella. Poi a volte le cose belle diventano virali, e quindi un po' in tutto il paese e poi in tutta l'America Latina e poi in tutto il mondo questa notizia aveva iniziato a circolare, così che in tanti hanno cominciato ad emularlo, e quindi insomma in qualche modo si sono create anche in tanti luoghi del mondo dove leggere è un lusso queste biblioteche comunitarie. Fatto sta che José e la sua famiglia hanno salvato e raccolto oltre 25.000 libri, hanno creato anche una biblioteca itinerante con un vecchio furgone, hanno donato testi a centinaia di scuole rurali e a comunità disagiate in tutta la Colombia, dando veramente un bellissimo segnale. Cioè, dove gli altri vedevano in qualche modo spazzatura, lui ha visto del valore ed è riuscito a piantare speranza e a far crescere speranza e ad accendere una luce nel futuro di questi bambini. Quindi da un ritrovamento casuale una notte di tanti anni fa è nata questa bella storia che oggi abbiamo raccontato.

Parlare d'amore, c'è anche Brescia con Saif in questo brano estratto dal primo album di Saif che si intitola Santissimo e che ci siamo ascoltati alle 10:41 minuti in questo magazine in blu 2000 del 4 agosto che prosegue con gioia. Con gioia nostra e con gioia perché si intitola Joy, la prossima canzone. Ce l'ascoltiamo subito.

1998, la voce di Ivano Fossati, il talento delle donne, una donna, Graziella da Roma, è in ufficio in questo momento, le teniamo compagnia, immagino insomma gli uffici un pochino più vuoti perché i colleghi iniziano ad andare in ferie, quindi magari ci si può concedere anche l'ascolto della radio, Graziella, felice di farti buona compagnia, continueremo a farti buona compagnia a te e a tutti coloro che ci seguono, non solo con la musica, ma alle 11 con la nostra redazione, quindi ci sarà il notiziario, ci ritroveremo con il disco in blu 2000 della settimana che abbiamo scoperto ieri essere il nuovo brano dei The Strokes e poi avremo con noi Roberto Imperio che è un esperto internazionale di sicurezza stradale, quindi ci sembrava la persona giusta per affrontare un tema importante che è proprio la sicurezza sulle strade nel periodo estivo che vede una concentrazione di auto appunto su strade e autostrade notevole, quindi la sicurezza è davvero una parola importante. Di questo parleremo, voi rimanete con noi e con la nostra musica.

0: edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Oggi la riunione d'emergenza dei ministri dell'interno europeo via video sugli arrivi dei migranti nell'exclava spagnola di Ceuta in Marocco. Tajani ha risposto al ministro degli esteri spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023, ha detto Tajani, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 70%. L'Iran e l'Oman sarebbero vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Lo riporta il New York Times. L'accordo prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. Fonti iraniane hanno affermato che l'accordo include tariffe di servizio. I 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione. Lo hanno riferito le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti tratti in salvo. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa. Il gasolio torna in media a 2 euro un centesimo al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio, giorno dopo l'avvio dell'ultimo taglio delle accise. Per la benzina il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale. Sono gli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi del Ministero del Made in Italy. Sulle autostrade invece il prezzo medio è di 2,084 euro per la verde self e di 2,173 per il diesel. La guerra in Ucraina, Kiev continua a rispondere, i droni hanno colpito una zona industriale vicino a Mosca causando 5 morti e 6 feriti. Un incendio provocato da un attacco di droni si è sviluppato presso un impianto logistico di White Berries a Krasnibor, nella regione di Leningrado. Per i raid russi una donna di 89 anni è morta a Mykolaiv nella notte, due bambini e un'anziana sono invece rimasti uccisi a Sumy. E migliaia di persone partecipano stamattina a Milano ai funerali di Franco Baresi, l'ex capitano rossonero morto a 66 anni. I funerali si svolgono nella Basilica di Sant'Ambrogio, sono presenti tanti ex cacciatori della squadra e migliaia di tifosi del Milan e non solo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Orizzonti in blu.

0: Bianco in Blu 2000.
1: 2000. 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Lonely in the Future dei The Strokes.

0: canzone Disco Blu 2000 della settimana. Riapriamo quindi il nostro magazine dopo le news e lo facciamo toccando un tema di grande interesse, di grande attualità. Siamo reduci dal primo grande esodo di questa estate 2026. La grande maggioranza degli italiani sceglie l'auto come mezzo di trasporto. Si stima che tra la fine di luglio e l'inizio di settembre siano oltre 273 milioni i transiti di veicoli sulle autostrade italiane. Ecco perché il tema della sicurezza stradale è particolarmente importante e perché abbiamo scelto di affrontarlo con un grande esperto in materia, perché abbiamo con noi la fortuna di avere davvero un esperto internazionale di sicurezza stradale, nonché amministratore delegato di SMA Road Safety. È con noi Roberto Impero, buongiorno.
1: Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
0: Grazie per essere con noi. Immagino che tra quei 273 milioni di transiti ci sarà anche il suo e il mio, perché insomma noi italiani di solito ci spostiamo molto in auto.
1: Esattamente, esattamente.
0: Dunque, parliamo di sicurezza, ma è vero che esistono due forme di sicurezza, attiva e passiva? Che cosa sono? Come si distinguono?
1: Diciamo che già terminologicamente sicurezza attiva in generale è quello che previene il verificarsi di un incidente, la sicurezza passiva è quello che mitiga l'effetto di un incidente. Ora, noi dobbiamo distinguere tra quello che riguarda l'automobile in sé, quindi sistemi attivi, la frenata d'emergenza, il controllo di trazione, sono tutti sistemi attivi, oltre ai vari, vari alert, spie che ci sono sulle auto, mentre ad esempio la cintura di sicurezza o l'airbag sono sistemi di sicurezza passiva. Nell'ambito invece delle infrastrutture, anche lì noi riscontriamo sistemi di sicurezza attiva e passiva. La sicurezza attiva sulle nostre strade è data dalla segnaletica, dai semafori, da tutto quello che avvisa l'automobilista, cercando quindi di evitare che avvenga un incidente, quindi anche i limiti di velocità, la segnaletica cosiddetta verticale piuttosto che quella orizzontale. Allo stesso tempo fondamentale è la sicurezza passiva, e cioè le barriere stradali, che si distinguono in barriere longitudinali, quindi quelle distribuite che noi conosciamo, il guardrail ad esempio, o il New Jersey, quindi la barriera in cemento armato, alle quali si aggiungono le barriere frontali, quindi attenuatori d'urto, che sono quelli che troviamo di solito negli svincoli, nelle biforcazioni, dove appunto c'è un ostacolo fisso, viene protetto da un attenuatore d'urto, che è una barriera in grado di decelerare il veicolo in maniera controllata, è quasi una sorta di cuscino di protezione, così come anche i terminali di barriera. Noi abbiamo un tema molto attuale che sono i guardrail con la manina alla fine.
0: Sì.
1: Ecco, la manina è un elemento pericoloso, perché se il guardrail viene impattato in quel punto lì, l'auto viene trapassata letteralmente dal guardrail stesso, e pertanto è obbligatorio installare dei terminali speciali, si chiamano così tecnicamente, quindi una parte terminale che, anziché penetrare il veicolo, collassando lo decelera, quindi senza conseguenze gravi per gli automobilisti.
0: Tutto chiarissimo. Per quel che riguarda la sicurezza attiva e passiva del nostro veicolo, insomma, ricordiamoci di controllare bene l'auto, il sistema frenante, tutto prima di partire, e le cinture di sicurezza sempre allacciate. Per quel che riguarda le infrastrutture, sulle quali è chiaro noi possiamo poco, c'è però qualche cosa alla quale possiamo appunto prestare maggiore attenzione per essere più tranquilli?
1: Sicuramente nelle infrastrutture bisogna guardare la prima cosa lo stato del manto stradale. Quello è necessario, perché devi regolare la guida in conseguenza, quindi manto bagnato, scivoloso, consumato o dissestato, cosa che riscontriamo direi ben poco nelle autostrade, ma frequentemente nelle strade extraurbane principali, secondarie, e ahimè soprattutto in quelle urbane. Ecco, sono tutti elementi da tenere presente, così come la presenza di ostacoli fissi, rigidi, che possono essere pali di segnaletica o muri di cemento armato a ridosso della carreggiata, e quelli bisogna fare attenzione, perché infatti sono ostacoli che puoi andare ad impattare con conseguenze molto gravi. Pensiamo ai viali alberati, sono bellissimi da vedere, ma se non c'è una protezione, un'auto che sbanda per qualsivoglia ragione, anche un colpo di sonno o una banalissima distrazione, lo scontro contro un albero può essere fatale.
0: Non c'è dubbio. Dati alla mano, emerge una sorta di paradosso. Allora, il dato positivo, guardando i dati relativi al 2025, che le vittime della strada per fortuna sono diminuite in percentuale, anche in termini assoluti, scese sotto le 3.000, però in percentuale sono aumentati sia gli incidenti che il numero dei feriti. Che cosa ci dice questo apparente paradosso un po' sullo stato della sicurezza stradale nel nostro paese?
1: Ma probabilmente che c'è una maggiore attenzione, unita anche alla modernità dei veicoli che un po' mitigano le distrazioni. Ormai le auto moderne hanno anche il sistema antisbandamento, no? Tu appena sbandi un po' che vai a cavallo di una delle strisce come se stai scavallando sull'altra corsia, l'auto corregge automaticamente, così come ti avvisa attivamente dei limiti di velocità. Quello sicuramente è un segnale che mitiga, perché se già l'impatto di un veicolo errante anche contro un ostacolo fisso avviene a una velocità ridotta, le conseguenze sono minori. Se però ci sono ancora tanti feriti, vuol dire che il numero degli incidenti è ancora alto, sebbene i morti siano ridotti, quindi c'è ancora tanto da fare. Da un lato, stare più attenti, evitare il cellulare, bisognerebbe anzi introdurre un obbligo a livello europeo che il cellulare si disattiva automaticamente quando si è in auto, permettendoti solo di utilizzare il CarPlay, ad esempio il Google Play, quindi guardi lo schermo del veicolo ma non guardi

0: tutta la rete, ma le strade extraurbane principali e secondarie, dove spesso c'è anche un tema di competenza, chi se ne deve occupare, chi è l'obbligato alla manutenzione, alla messa in sicurezza, dove ci sono ancora tanti punti pericolosi, e su quelli può avvenire uno sbandamento e un incidente grave.
1: Ecco, quindi secondo lei gli interventi più urgenti che andrebbero messi in pratica da questo punto di vista quali sarebbero?
0: Le strade vanno monitorate, studiate, verificati i punti pericolosi e poi pianificato un intervento di riqualifica. Mi rendo conto che noi abbiamo ad esempio ANAS, che è il concessionario nazionale più grande in Italia, gestisce quasi 7 milioni di chilometri di strade, tuttavia ne abbiamo 40 di milioni, certo, di chilometri di strade, quindi sicuramente non è un intervento immediato. Tuttavia quello che non si può accettare è che se ci sono strade dove noi vediamo una croce, vediamo i fiori, vuol dire che lì c'è stato un incidente, e non è accettabile che non sia stato fatto nulla, non è accettabile che ci sia un albero dove c'è morta una persona e non è stato predisposto un sistema di protezione. Poi bisognerà studiare quale è quello più adatto, ma l'articolo 3 del decreto ministeriale 2367 del 2004, un decreto un po' vecchiotto purtroppo del Ministero dei Trasporti, sancisce testualmente: ove non ne sia possibile la rimozione di un ostacolo, bisogna proteggerlo adeguatamente con le barriere frontali. Quindi se c'è un muro dove già sono morte delle persone, lì va installato un attenuatore d'urto. Ora, competenza di chi che sia, del concessionario stradale, di ANAS piuttosto che della provincia o del comune, quel tratto va messo in sicurezza.
1: Certo, giustissimo. E ritorno un attimo alla questione delle auto tecnologiche, perché lei giustamente evidenziava che sicuramente hanno tutta una serie di sistemi che contribuiscono a ridurre gli incidenti, o quantomeno l'entità, no, degli incidenti. Ma hanno dei limiti queste auto ipertecnologiche? Cioè la tecnologia ha dei limiti?
0: La tecnologia ha sempre dei limiti, per quanto l'innovazione avanza sempre velocemente, no? Sempre più velocemente, si parla tanto anche di intelligenza artificiale, però mai sostituire il controllo del guidatore con i sistemi di tecnologia automatici, perché può esserci qualsiasi tipologia di falla. Ecco perché ad esempio adesso si parla anche molto meno della cosiddetta guida totalmente, sì, autonoma, no? Che tra l'altro coinvolge anche tutta una serie di problemi giuridici: chi è responsabile in caso che un'auto a guida autonoma investe un pedone? È responsabile il proprietario, il conducente o chi è il produttore dell'auto? Quindi c'è ancora un tema molto importante. Le auto di nuova generazione hanno dei sistemi di sicurezza validi, fermo restando che è obbligo del proprietario, del conducente, verificare l'efficienza, come ben diceva lei, dei freni, della pressione dei pneumatici e dello stato di usura dei pneumatici. Questo è fondamentale prima di intraprendere un viaggio di molti chilometri. Però poi c'è un tema che può sembrare sorprendente, ma che è molto attuale: le nuove auto in circolazione sono più pesanti rispetto alle auto utilizzate per testare le barriere di sicurezza. Quindi guardrail piuttosto che attenuatori d'urto, ecco, tutti i sistemi di sicurezza passiva cui ho accennato, sono testati con veicoli ad esempio massimo di 1500 kg, ma noi sappiamo che oggi esistono i SUV, esistono le auto elettriche dove il peso è superiore, e c'è un tema che oggi definirei incognita ma quasi certezza, che quelle barriere potrebbero non contenere un'auto elettrica che è più pesante rispetto a quella utilizzata nei crash test. Quindi bisogna tenere sotto controllo lo stato delle nostre infrastrutture in modo da adeguarle al parco veicolare attuale.
1: Giustissimo. Volendo un po' salutarci con qualche consiglio pratico, in realtà ne ha già dati molti sparsi nella nostra chiacchierata, però supponiamo che un nostro ascoltatore sia per mettersi in viaggio per una lunga traversata, quali consigli?

0: gli darebbe prima di partire?
1: Sicuramente il controllo della pressione dei pneumatici è fondamentale, anche in base al peso, quindi a pieno carico, perché immagino che tutti viaggeremo con l'auto sovraccarica di bagagli e provviste, e quello significa che bisogna gonfiare di più le gomme. Ecco, banalmente il sistema frenante va sempre verificata l'efficienza, e perché sono gli elementi più immediati che servono per la sicurezza. Dopodiché tenere gli occhi aperti, fermarsi se si è stanchi, appena si avverte un calo di attenzione, prendere un caffè, fermarsi, fare una piccola un piccolo pisolino, e in modo da potersi godere il viaggio tranquilli.
0: Esatto, e lo sguardo sulla strada e non sul cellulare, come abbiamo detto.
1: È quello stava san dire.
0: Necessario. Roberto, io la ringrazio infinitamente, consigli davvero preziosi, anche tanti spunti di riflessione per noi, ma anche e soprattutto per chi, insomma, può fare qualcosa per migliorare la sicurezza delle nostre strade. Le auguro buona estate anche a lei.
1: Grazie, grazie a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie, grazie infinite al nostro ospite. Noi alle 11:22 minuti continuiamo con questa Dance No More, ultima canzone per Harry Styles.

Salve Filippo Graziani, povero me, tema della sicurezza stradale molto importante che abbiamo affrontato poco fa, e si aggancia anche Luigi da Roma. Altra aggiunta ai consigli che abbiamo dato, devo dire Luigi, una aggiunta preziosissima, è mantenere sempre la distanza di sicurezza, è veramente la chiave anche per evitare molti incidenti. Grazie Luigi per il tuo contributo. E siamo al momento in cui andiamo a cercare delle curiosità dal mondo, anche un modo insomma per imparare anche qui delle cose e vedere come alcuni paesi rispondano in una maniera particolare anche a delle situazioni di emergenza. È il caso del Ministero della Solitudine. Sapete che in alcuni paesi c'è proprio un Ministero della Solitudine? Io non lo sapevo, ho scoperto che è così sicuramente in Giappone e nel Regno Unito, perché evidentemente sono dei paesi che hanno colto come la solitudine sia una vera e propria emergenza nei nostri tempi e possa essere anche poi proprio misurata in termini anche di costi per le casse dello Stato, perché ha delle ripercussioni sulla salute. Nel Regno Unito, ad esempio, alcuni studi hanno dimostrato che la solitudine cronica equivale in termini di danni alla salute fisica a fumare 15 sigarette al giorno, aumenta il rischio di malattie cardiache, di depressione, riduce l'aspettativa di vita, e in una società sempre più iperconnessa sui social, la gente paradossalmente si ritrova più sola, ma questa non è una novità. Situazione che è ancora più delicata in Giappone. Con la pandemia il tasso di isolamento sociale è schizzato alle stelle, portando a un fenomeno drammatico, la parola ormai familiare anche alle nostre latitudini, gli hikikomori, soprattutto questi giovani che si chiudono in stanza, non escono più per anni. Il governo giapponese ha capito che non bastava curare il corpo o l'economia, bisognava curare i legami sociali, e quindi ha istituito questa sorta di ministro della solitudine. Ma cosa fa? Dunque, nel Regno Unito hanno ad esempio creato una prescrizione sociale, vale a dire i medici di base sono legittimati e autorizzati a prescrivere non solo un farmaco, ma anche prescriverti ad esempio l'iscrizione a un corso di giardinaggio, a un coro, a un gruppo di camminata. Hanno investito anche su panchine nei parchi, che sono chiamate Happy to Chat Benches, panchine pronte a chattare, segnalate per capire se chi si siede lì è aperto a fare due chiacchiere con uno sconosciuto, quindi diventano luoghi in cui una persona sa che può trovare qualcuno disposto a parlare con lui. In Giappone, tanto per fare sempre qualche esempio, hanno finanziato dei progetti di supporto psicologico 24 ore su 24 e spazi comunitari per anziani e giovani per contrastare la piaga della solitudine involontaria. Insomma, evidentemente questi sono due paesi, ora non so se ne esistono degli altri, che hanno capito che investire anche sul benessere psicologico di alcune categorie che rischiano di rimanere molto isolate significa poi avere anche delle ripercussioni positive nelle casse dello Stato, perché sono tutte situazioni che poi sfociano in problemi di salute che appunto lo Stato deve in qualche modo intervenire a curare. Quindi una bella curiosità arrivata dal mondo.

0: protagonisti insieme a tutti gli altri artisti del nostro magazine in Blu 2000. Vi racconto un'altra storia che fa impallidire chiunque di noi, insomma, abbia pensato di aver ottenuto dei buoni risultati nel percorso scolastico, perché questo ragazzo, che si chiama Nathan Thomas, è entrato di fatto nel Guinness dei primati, ha battuto il precedente primato diventando il più giovane docente universitario del mondo. Lui, Nathan, ha 18 anni e 346 giorni, insegna ingegneria al Miami Dade College, siamo in Florida, e ha superato un record rimasto imbattuto per oltre tre secoli, quando nel 1717 lo scozzese Colin McLaurin divenne professore di matematica all'età di 19 anni e anche più giovane di 16 giorni rispetto ad Alia Sabur, che nel 2008 divenne la più giovane professoressa al mondo a 18 anni e 362 giorni. Ha una storia veramente incredibile. All'età di 10 anni si iscrisse proprio al college tramite un programma di doppia iscrizione. Aveva 14 anni quando si è laureato in matematica e anche da studente ha battuto un record, perché è stato il più giovane in assoluto a laurearsi, mantenendo il primato fino ad aprile, quando lo ha battuto, pensate un po', suo fratello Nathan, altro genio in famiglia. Mamma mia, ma cosa gli davano da mangiare a questi due ragazzi i genitori? Poi, insomma, dopo la laurea in matematica si è trasferito alla Florida International University. In 4 anni ha conseguito con il massimo dei voti una laurea e una laurea magistrale in ingegneria elettrica. Poi, come se non bastasse, frequenta la University of Miami School of Law, dove conta di laurearsi in giurisprudenza nel 2028, mentre per l'appunto insegna matematica all'altro college. Thomas ha detto che il suo interesse per la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica si è sviluppato naturalmente perché entrambi i genitori sono ingegneri. Anzi, in modo particolare ha raccontato che è sua mamma che lo ha aiutato fin da giovanissimo a comprendere concetti che sono complessi anche per ragazzi più grandi. Quindi sicuramente nato e cresciuto in una famiglia di persone che hanno studiato, indubbiamente, anche degli interessi al di fuori dello studio, basket, tennis e golf, è un fan dei Boston Celtics, suona il pianoforte e ascolta Drake, oltre anche a musica house. Insomma, questo è l'identikit del più giovane professore universitario al mondo, appena 18 anni e 346 giorni. Complimenti Nathan, tanti tanti complimenti.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

11:48 minuti, bello ritrovare anche Violet Hill dei Coldplay. Questo è il Magazine in Blu 2000, siamo insieme fino alle 13, quindi abbiamo ancora tanto tempo da condividere, tanta musica da ascoltare e anche tante belle storie da raccontarvi. Ad esempio, vi preannuncio che nella prossima ora andremo a Trani, vi parleremo di una bella iniziativa che sulle spiagge di Trani vi farà incontrare dei giovanissimi che scrivono lettere battendole con la macchina da scrivere. Oppure parleremo di frigoriferi di strada, un'altra bellissima storia che ci porterà in giro per il mondo, ma parleremo anche di piadine e perché no di schiscette, dei nostri pranzi, insomma tante cose.

No, ma che addio, noi ci salutiamo per una risentirci, solo perché tra poco alle 12 arrivano le news, ma insomma poi siamo di nuovo insieme con Paola Corona che mi accompagna in regia con voi, i vostri messaggi, le vostre mail a diretta@radioinblu.it, la nostra musica come questa che ci riporta indietro di qualche anno, era il 2023.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buonasera da Franco Rossi al microfono. Riunione straordinaria in corso dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, convocata dalla presidenza di turno irlandese per la crisi migratoria di Ceuta. La riunione si svolge in videoconferenza, al termine però non è prevista una conferenza stampa della presidenza del Consiglio Europeo. Intanto 17 migranti sono morti durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione. Lo riferiscono le autorità spagnole sulla base delle testimonianze di due sopravvissuti. La guerra in Ucraina. Droni ucraini hanno colpito una zona industriale vicino a Mosca, provocando 5 morti e 6 feriti. Per i raid russi, una donna di 90 anni è morta a Mykolaiv. Nella notte due bambini ed un'anziana sono rimasti uccisi a Sumi. 4 persone, infine, tra cui 3 civili, sono stati uccisi da un soldato russo a Sebastopoli. L'Iran ha gelato Trump, nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri di Teheran, smentendo il presidente americano. Intanto Iran e Oman sono vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz, lo riporta il New York Times, che cita funzionari iraniani e americani. L'accordo prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. Il terremoto avvertito stamane nella Toscana settentrionale è stato di magnitudo 4.3 con epicentro a 7 km da Pisa, così l'Istituto Nazionale di Geovulcanologia. Il terremoto è stato ad una profondità di 8 km, la scossa è stata avvertita attorno alle 10.15 dalla popolazione. Decine di persone sono scese in strada. Il gasolio torna in media a 2,01 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale. Il prezzo medio sale al livello più alto dal 29 luglio, il giorno dopo l'avvio dell'ultimo taglio delle accise per la benzina. Il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale. Questi ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi del Ministero del Made in Italy. Ed oggi al Consiglio dei Ministri il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti, che scadrà appunto dopodomani, si pensa all'attivazione di accise mobili. E infine migliaia di persone stanno partecipando a Milano alla Basilica di Sant'Ambrogio ai funerali di Franco Varesi, l'ex capitano rossonero morto a 66 anni e campione del mondo. Presenti tanti ex calciatori della squadra e migliaia di tifosi del Milan e non solo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: giornata.
1: Che sia una bella giornata anche per tutti voi che ci seguite. Sarà sicuramente una bella giornata il prossimo 8 agosto, quella che vivranno quei fortunati bambini che parteciperanno ad un laboratorio dal titolo Lettere dalla spiaggia. Siamo a Trani, qui c'è un museo che d'estate fa delle iniziative molto carine fuori dal museo. Infatti il progetto si chiama Fuori Museo Estate e a promuoverlo è la Fondazione Seca di Trani, che è responsabile tra l'altro di un museo che raccoglie 480 macchine per scrivere. Cosa fanno d'estate? Portano queste macchine da scrivere fuori dal museo, le portano sulla spiaggia col rumore del mare in sottofondo, il calore del sole, quest'anno anche forse troppo calore, e il suono del ticchettio dei tasti della macchina da scrivere. Un viaggio nella memoria che coinvolge tanti bambini e ragazzi che con queste macchine da scrivere scrivono delle lettere o dei racconti. È peraltro anche un bel incontro tra generazioni, perché a portare queste macchine da scrivere sulla spiaggia di Trani è Graziano Urbano, direttore del Polo Museale Diocesano, che comprende anche il museo della macchina da scrivere. C'è ad esempio la storia di Mattia, un bimbo di 8 anni, uno dei partecipanti a questi laboratori gratuiti, a uno degli ultimi appuntamenti, che si è messo con la macchina da scrivere a redigere un racconto che racconta di sua zia, che a quanto pare quando era giovane faceva karate, ma che ancora ricorda le super mosse che ha imparato da ragazzina. Quindi poi insomma i bambini chiaramente traspongono in storia un po' dei momenti della loro vita. C'è anche un signore un pochino più grande di 65 anni, Raffaele, insomma due dei partecipanti di questa iniziativa davvero molto molto bella, che è nata quasi per caso, racconta appunto il direttore del museo, dopo la pandemia del Covid, e lì si decise proprio di portare macchine da scrivere fuori per dare l'opportunità di vivere un'esperienza particolare. Al tempo appunto queste macchine da scrivere furono protagoniste di un flash mob in piazza a Trani, ma insomma l'obiettivo di questi momenti con questo strumento, sicuramente che i ragazzi non conoscono, è anche quello di concedere loro l'opportunità di togliere dalle mani il cellulare e tramite la macchina da scrivere magari aprire la mente, riflettere, scrivere, ideare, inventare, e il tutto con di fronte il panorama più bello che c'è, il mare.

Se l'è cantata tutta, è il nostro Corona, questa di Max Gazzè, gli piace molto. Allora, sono le 12:22 minuti, vi raccontiamo una storia che parte male, però poi finisce bene. È la storia di Jacopo Lolli. Siamo a Padova, dove qualche domenica fa, due domeniche fa, il 26 luglio, la vita di questo ragazzo è stata improvvisamente stravolta, perché nel pomeriggio degli ignoti si sono introdotti nell'androne del condominio dove vive e hanno sottratto la sua carrozzina, l'unica carrozzina in suo possesso. Un furto che, come potete immaginare, non ha soltanto un impatto economico, perché per Jacopo quell'ausilio rappresentava l'unico strumento idoneo a entrare nell'ascensore dell'edificio e quindi a garantire la sua indipendenza quotidiana. Senza di quello lui praticamente si trova recluso in casa. Di fronte naturalmente a questa situazione, il ragazzo ha affidato alla rete un appello social molto accorato che subito è diventato virale e anche suscitato un'immediata ondata di solidarietà. Anche il governatore della regione Zaia si era subito mosso, ma l'appello è arrivato anche all'orecchio di una famiglia, la famiglia di Alex Zanardi, che subito, senza indugio, si è messa in contatto con Jacopo e ha deciso di donare la sedia a rotelle proprio di Alex Zanardi. Questa cosa mi ha tanto emozionato, perché Alex Zanardi sarebbe stato, insomma, sarà molto orgoglioso della sua famiglia, perché è un gesto che è perfettamente coerente con la sua vita. Quindi subito il ragazzo ha avuto la possibilità nuovamente di riconquistare la sua dovuta, insomma, autonomia e indipendenza. Quindi una storia iniziata malissimo, finita benissimo, ed è bello, insomma, quando si leggono queste storie di straordinaria o semplice, chissà, generosità, a seconda dei punti di vista.

Mars, sono le 12:26 minuti, si avvicina l'ora del pranzo, vedo che Paolo sta cominciando anche ad aggiornarmi per l'angolo delle schiscette. Parliamo di frigoriferi a disposizione di tutti, ma non parlo del nostro che è comunque nel corridoio, quindi di fatto a disposizione di tutti. Parliamo di frigoriferi di strada, frigosolidali, scopriremo che in ciascuno dei paesi che visiteremo hanno un nome diverso, rimane il fatto che sono dei luoghi dove c'è chi dona, chi inserisce del cibo e chi ne ha bisogno e quindi lo prende. Frigo di strada che si stanno espandendo a macchia d'olio in tutti i continenti con diversi modelli organizzativi che tra poco proverò a raccontarvi. Quindi il nostro viaggio partirà dalla Francia, però arriverà anche negli Stati Uniti, in Giappone e in Brasile. A tra poco.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcere Oinè. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottono e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Contro assessore che Dio lo perdoni, un trento il rullozzo ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi gli stipendi è un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè, gratis.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so faticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente,

Raffaello e Fabrizio D'André, è arrivata in regia Samira Rocchetti che mi accompagnerà credo fino alla fine ormai del magazine. Dunque, frigoriferi solidali, partiamo in questo tour alla scoperta di questa che è diventata una tendenza in molte località del mondo. Partiamo dalla Francia perché è lì che nel 2017 venne collocato il primo frigorifero, merito di una 27enne, una giovane donna, Dunia Medbul, che insieme alla mamma gestisce a Parigi un ristorante. Dunia era stata in viaggio a Londra e lì aveva visto fuori a un ristorante uno di questi frigoriferi in cui veniva depositato il cibo inutilizzato proprio dal ristorante, che diversamente sarebbe stato buttato, pasti che non erano stati consumati, e poi potevano essere questi pasti, questo cibo, preso liberamente da chi era in condizione di necessità. Tornata in Francia, decise con la mamma di fare la stessa cosa. Poi a Parigi ne sono stati installati altri, e il più famoso forse si trova a Montmartre. Nel Regno Unito, abbiamo detto, Dunia aveva visto a Londra il primo frigorifero condiviso, coordinata da un'organizzazione che si chiama ABAB. Qui c'è un modello ormai diffuso in diverse località del paese, quindi frigoriferi che raccolgono cibo in eccesso da supermercati, ristoranti, bar, tavole calde, orti comunitari, e che poi sono a disposizione di tutti. Quindi diciamo, questa Community Fridge Network che si trova in Regno Unito non ha spiccatamente una vocazione diciamo solidale, perché non bisogna dimostrare di essere in condizioni di bisogno per poter accedere a questi frigoriferi, ma una vocazione antispreco che comunque è assolutamente legittima e anche, devo dire, molto molto buona. In Germania c'è foodsharing.de. La Germania è uno dei paesi pionieri di questo movimento dei frigoriferi condivisi. I punti sono chiamati Verteiler, permettono la condivisione di alimenti recuperati, e il cibo arriva da diverse fonti, quindi ci sono dei volontari che li raccolgono, li recuperano in ristoranti, supermercati o negozi, ma anche persone che appunto decidono di lasciare lì qualcosa. In Spagna c'è un frigorifero solidale a Galdacao, uno dei primi esempi peraltro anche molto mediatici in Europa, un'iniziativa cittadina nata per combattere lo spreco alimentare ma anche la povertà, nata grazie all'associazione dei volontari di Galdacao insieme al comune. I volontari si occupano di controllare il frigorifero, verificare il rispetto delle regole, sensibilizzare i cittadini e le attività commerciali. Anche negli Stati Uniti ci sono delle community fridge in diverse località come New York, Los Angeles, San Francisco e Chicago. Anche in questo caso è una rete di frigoriferi autogestiti da molti volontari. In India c'è Pappadavada, è uno dei casi più famosi, è il Namnamaran, tradotto qualcosa come l'albero della bontà. È un frigorifero pubblico installato vicino a un ristorante per mettere a disposizione pasti e alimenti avanzati proprio per chi ne ha bisogno. Ci sono frigoriferi solidali di strada anche in Brasile, accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Anche in questo caso chiunque, cittadini, rivenditori, ristoranti, possono depositare le eccedenze alimentari, e in questo caso bisogna rispettare delle regole, quindi non si possono lasciare ad esempio alimenti crudi per motivi igienici, e c'è una rete di volontari che controlla che tutto venga diciamo fatto secondo anche dei requisiti igienici minimi. Anche in Giappone ho scoperto ci sono dei public refrigerator frigo, uno dei primi a essere sorto in Giappone è nato a Yokohama per favorire il riuso del cibo e ridurre gli sprechi, e poi come detto insomma questo già devo dire meritorio intento di ridurre gli sprechi aiuta anche tante persone in difficoltà, quindi si uniscono questi due aspetti entrambi emergenziali. Quindi abbiamo fatto un piccolo giro del mondo alla scoperta di questi frigoriferi della solidarietà. Torniamo alla musica, nuova insomma degli ultimi mesi, questa canzone dei Take That che si intitola Sweet July.

Dunque è il momento di parlare di cibo, bisogna farlo, è quasi ora del pranzo. Intanto leggevo stamattina che quest'anno è l'estate della piadina, che hanno imparato ad amare anche oltreoceano. Il New York Times la sta celebrando, le ha dedicato un articolo definendola il panino dell'estate e raccontando proprio come negli Stati Uniti stia proprio avendo un grandissimo successo. Quindi dalla Riviera Romagnola agli Stati Uniti, chiaramente in Romagna sono molto contenti, con un ma, perché ci tengono a precisare che la piadina è la piadina, non è un panino. Effettivamente hanno ragione, sono due cose diverse. Comunque la piadina buonissima, quella romagnola, cioè mangiata lì con squacquerone e rucola, è una meraviglia. Non c'è piadina però nei pranzi quest'oggi dalle nostre parti. Allora vi segnalo che Paolo ha abbandonato il timone del magazine, credo, per andarsi a prendere il suo pranzo a mensa, quindi sarà un pranzo, diciamo, impegnativo, fatto di primo, secondo, contorno e frutta, quindi un pasto completo. Invece per Samira, insalata e ricotta, avanzi vari per Emiliano, riso col tonno per Stefano. La nostra Maria Grazia mangia i tipici culurgiones, buonissimi sardi, e Samir ha interrogato l'intelligenza artificiale, quindi la sua intelligenza artificiale oggi mangia pasta al pomodoro e basilico, quindi proprio una dieta mediterranea. Io credo invece di mangiare un hamburger, dico credo perché mangerò a casa, quindi questo insomma è quello che mi cucinerò, credo molto molto velocemente. Fate in tempo, volendo anche voi, a scriverci cosa mangerete a pranzo, perché abbiamo ancora due canzoni prima di salutarci in questo martedì 4 agosto. L'orologio segna le 14:45, ma il nostro orologio musicale ci riporta al 2011 per riascoltare questa.

Questa risata incredibile, Thriller dall'album, Thriller del 1982, l'album più venduto di tutti i tempi. Peraltro proprio con questa canzone abbiamo concluso sabato la puntata di Un'estate fa, che era proprio dedicata al 1982. Oggi invece nel magazine per 3 ore abbiamo ascoltato tanta musica, dato un po' di curiosità, ma soprattutto con Roberto Imperio, esperto internazionale di sicurezza stradale, che ringrazio per essere stato con noi, abbiamo fatto il punto su alcune cose che noi guidatori dobbiamo tenere a mente per far sì che anche i trasferimenti bene, anche in modo particolare gomme e freni prima di partire, occhi sulla strada, non sul cellulare, cintura di sicurezza allacciata, fermatevi se siete stanchi, mi raccomando, insomma sono delle piccole cose che però possono salvare la vostra vita e quella di tante altre persone. Un grazie a Paola Corona e Samira Rocchetti che mi hanno accompagnato in regia, tra poco alle 13 ci sarà l'informazione, non dimenticate poi di seguire anche Max Occhiato a partire dalle 14. Il magazine in blu 2000 ovviamente torna domani subito dopo il notiziario delle 10 per altre 3 ore da vivere insieme. Come sempre ci salutiamo con la musica 2013, la voce è quella di Rod Stewart, She Makes Me Happy.

0: Migranti, riunione straordinaria dei ministri dell'interno europeo per la crisi migratoria di Ceuta, la riunione in videoconferenza, 17 persone morte durante una traversata verso le Baleari. Continuano i raid tra Russia e Ucraina, droni di Kiev uccidono 5 persone vicino a Mosca, per i raid russi una donna è morta a Mykolaiv, nella notte due bambini e un'altra anziana sono rimasti uccisi a Sumi. Mio capitano, migliaia di tifosi e tanti ex calciatori ai funerali di Franco Baresi che si sono svolti questa mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Buonasera da Franco Rossi al microfono e da Davide Dedè alla regia. Riunione straordinaria, come dicevamo, dei ministri dell'interno europei per la crisi migratoria di Ceuta. La riunione è in videoconferenza. Pierluigi Vitto.
1: Dopo 5 giorni sono arrivati gli aiuti umanitari da parte delle autorità spagnole. Finora i migranti giunti a Ceuta hanno tirato a campare come potevano, qualcuno aiutato dalla carità della gente del posto. Critica la situazione dei minori non accompagnati. A Ceuta ci sarebbero 29 posti per loro, ma dalla scorsa settimana ne sono arrivati quasi 900. Per le convenzioni internazionali devono essere presi in carico dai servizi sociali, presumibile quindi un loro trasferimento verso altre regioni della Spagna. Il che vuol dire sempre più nel cuore di un'Europa interessata unicamente a difendere le proprie frontiere. Stamattina, mentre si apprendeva della morte di 17 persone migranti su un barchino alla deriva al largo delle isole Baleari, si è aperto un consiglio dei ministri dell'interno dell'Unione in teleconferenza. Sul tavolo la proposta italiana di creare in Africa dei centri di smistamento dei migranti irregolari, sul modello di quelli aperti in Albania. Come possibili partner si parla di Uganda, Ruanda e Ghana. Pierluigi Vitoli nello studio.
0: Con la morte di un altro bambino in ospedale è salito a 8 persone uccise e 58 feriti il bilancio di un attacco di ieri su una spiaggia russa del Mar Nero a Gelendzhik. Continuano intatto gli attacchi e i contrattacchi tra Mosca e Kiev. Giorgia Bresciani.
2: Le truppe russe hanno colpito nella notte uno stabilimento di assemblaggio di automobili e un terminal portuale a Chernomorsk, lo ha riferito il Ministero della Difesa russo, sostenendo di aver bombardato anche 4 navi ucraine che trasportavano materiale militare. A Sumi colpite infrastrutture civili, inclusi edifici residenziali. Nell'attacco sono morte 2 bambine di 5 e 10 anni e un'anziana. Un altro attacco alla città portuale di Mykolaiv ha causato la morte di una donna di 89 anni. Vittime anche sul versante russo, 5 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite in un attacco avvenuto nella notte nella regione di Mosca. Si registra anche un episodio tragico e ancora non chiaro. Nel distretto di Sebastopoli, in Crimea, un soldato russo ha aperto il fuoco contro commilitoni e civili, uccidendo 4 persone e ferendone altre 4. Intanto l'atteso accordo Washington-Kiev sulla produzione congiunta di missili intercettori Patriot resta lontano. Secondo l'ambasciatore statunitense presso la NATO, Whitaker, è improbabile che venga raggiunto prima dell'inverno. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: L'altro fronte, il Golfo Persico, nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, lo conferma il Ministero degli Esteri di Teheran. Intanto un proiettile non identificato ha colpito stanotte un mercantile nello stretto di Hormuz. Caterina Dall'Olio.
3: L'immigrazione uccide l'Europa. Donald Trump torna a puntare il dito contro le politiche europee in tema di migrazione. Quella illegale va fermata, sostiene, deciso a far leva su un tema identitario per la base MAGA in vista delle elezioni di metà mandato, fra 3 mesi esatti. La priorità resta l'Iran. Ribadisce che fino a pochi giorni fa era pronto a colpire con un attacco distruttivo. Con il regime stiamo parlando, sostiene, l'ultima chance per inserire un buon accordo, l'ultima prima della decapitazione. Non fissa una scadenza per i negoziati, ma si dice convinto che capirà presto se vanno nella direzione giusta. In un post sui social accusa l'Iran di duplicità perché nega la trattativa. Il regime deve accettare un accordo, sarà obbligato alla resa. Teheran alza un muro e dice, nonostante le minacce, i nemici non hanno la capacità di lanciare un attacco su vasta scala contro l'Iran. Nessuna trattativa in corso con gli Stati Uniti e lo stretto di Hormuz chiuso finché non cesserà la guerra. Un proiettile non identificato ha colpito un mercantile Hormuz, non ci sarebbero né danni né vittime. Caterina Dall'Olio, lì nello studio.
0: Prime vittime negli Stati Uniti in seguito all'ingestione di un'insalata contaminata da un parassita intestinale, molto diffusa anche nelle catene di fast food. Nello stato del Michigan i casi segnalati sono oltre 11.000. Ce ne parla Lucia Ascione.
4: 11.234 contagi accertati, 11.500 casi sospetti, 200 ricoveri in ospedale e purtroppo le prime due vittime per la più ampia diffusione di ciclosporiasi mai registrata negli Stati Uniti e concentrata principalmente in Michigan, causata da un parassita intestinale, il ciclospora cayetanensis. Le vittime, è importante sottolinearlo, sono pazienti fragili affetti da diverse patologie. Massimo Ciccozzi, direttore dell'epidemiologia dell'Università Campus Biomedico di Roma.
5: C'è una diarrea acquosa, improvvisa, molto profusa, campi addominali, febbre, perdita di peso. E si può morire proprio perché c'è questa continua disidratazione con queste scariche diarroiche e chiaramente per capire che è una ciclospora basta analizzare le feci.
4: Da registrare che l'amministrazione Trump lo scorso anno aveva tagliato i fondi per l'attività di sorveglianza del parassita. Ed oggi la storia presenta il conto. Lucia Ascione, linea allo studio.
0: Ed ora cambiamo decisamente pagina. Migliaia di tifosi, tanti ex calciatori del Milan ai funerali di Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano questa mattina. In diretta per noi Fausto Nicastro.
6: Sì, buongiorno dalla Basilica di Sant'Ambrogio, dove si sono appena conclusi i funerali di Franco Baresi, grande ex giocatore e capitano del Milan e della nazionale italiana. Sono migliaia, davvero migliaia, le persone che sono venute qui a rendere omaggio alla bandiera rossonera venuta a mancare venerdì scorso. Il feretro è entrato nella Basilica accompagnato dai cori dei tifosi, c'è solo un capitano e sei per sempre Franco Baresi, presente la famiglia con la moglie Maura, i figli Edoardo e Gianandrea e tantissimi gli ex compagni al Milan e in azzurro, ma anche colleghi e amici dalle altre squadre. Il Milan odierno è rappresentato dal proprietario Gerry Cardinale e dal presidente Paolo Scaroni, mentre la prima squadra è impegnata in una tournée in Australia. Presenti anche le istituzioni con il ministro dello sport Abodi e il sindaco Sala, che ha proclamato il lutto cittadino. E per il momento da Milano è tutto, la linea può tornare allo studio.
0: Fausto Nicastro ha raccolto anche le testimonianze di alcuni tifosi che erano presenti oggi alla Basilica di Sant'Ambrogio. Ascoltiamoli insieme.
7: Un capitano, c'è solo un capitano.
8: Ho 5 anni meno di lui, ho vissuto tutta la sua storia, quindi l'ho visto quando è esordito, l'ho visto quando si è ritirato, ho visto una marea di partite sue e la generazione con la quale praticamente siamo cresciuti. L'umiltà della persona, cioè al di là di quello che era il valore del campione.
9: È stato il vero capitano del Milan, sia come persona che come giocatore, è inimitabile. Ha dato tutto per questa maglia e si è sacrificato per questa maglia.
10: Le nuove generazioni non gli portano neanche le scarpe a Baresi, non sanno nulla di che cos'era Baresi, da dove arrivava. Baresi aveva un amore viscerale per questa bandiera.
11: Allora, io glielo dico sinceramente, sono interista, però ho una grande stima di Baresi come grande giocatore, perché è stato un esempio sia per il calcio che come uomo nella vita.
0: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, questo secondo le previsioni, anche oggi praticamente tutte da bollino rosso, le 27 città monitorate con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo invece in Abruzzo, Basilicata, Molise ed Umbria. È stato presentato ieri nella capitale sudcoreana di Seul l'inno ufficiale della giornata mondiale della gioventù che si svolgerà dal 3 all'8 agosto 2027 nella città. Sentiamo Cristiana Caricato.
12: Sono le note dell'inno ufficiale della giornata mondiale della gioventù di Seul, presentato ieri nella capitale coreana ad un anno dall'evento che vedrà ragazze e ragazze di tutto il pianeta vivere dal 3 all'8 agosto 2027 giorni di festa, amicizia e spiritualità. Abbiate coraggio, io ho vinto il mondo, è il titolo del brano ispirato al capitolo 16 del Vangelo di Giovanni, offerto già in due versioni, una orchestrale e una pop. A firmare l'inno è un ragazzo coreano, Francis Ji-Yoon Kim, che ha sbaragliato la concorrenza di 434 proposte. La sua composizione diventerà l'espressione della fede giovane, cioè da scommetterci un vero e proprio tormentone. Sempre ieri è partita la campagna globale di piantumazione di alberi Breath of Life, ispirata all'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Obiettivo: continuare a coinvolgere i pellegrini in azioni ecologiche concrete, riducendo l'impronta di carbonio lasciata dalla loro partecipazione all'evento. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Abbiamo concluso e vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi e Davide Dedè, grazie e buona giornata.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Stamane in videoconferenza alla riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea convocata dopo la crisi migratoria di Ceuta, il ministro Piantedosi ha chiarito, dopo le polemiche con la Spagna, la natura della nostra decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere. Non si tratta in alcun modo di una misura rivolta contro Madrid o contro alcun altro partner. E intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo nel Nord Africa, lo riferiscono le autorità spagnole. Mentre non si sblocca la trattativa su Hormuz, Trump torna ad attaccare l'Europa.
2: L'immigrazione uccide l'Europa. Donald Trump torna a puntare il dito contro le politiche europee in tema di migrazione. Quella illegale va fermata, sostiene, deciso a far leva su un tema identitario per la base MAGA in vista delle elezioni di metà mandato, fra 3 mesi esatti. La priorità resta l'Iran. Ribadisce che fino a pochi giorni fa era pronto a colpire con un attacco distruttivo. Con il regime stiamo parlando, sostiene, l'ultima chance per inserire un buon accordo, l'ultima prima della decapitazione. Non fissa una scadenza per i negoziati, ma si dice convinto che capirà presto se vanno nella direzione giusta. In un post sui social accusa l'Iran di duplicità perché nega la trattativa. Il regime deve accettare un accordo, sarà obbligato alla resa. Teheran alza un muro e dice, nonostante le minacce, i nemici non hanno la capacità di lanciare un attacco su vasta scala contro l'Iran. Nessuna trattativa in corso con gli Stati Uniti e lo stretto di Hormuz chiuso finché non cesserà la guerra. Un proiettile non identificato ha colpito un mercantile Hormuz, non ci sarebbero né danni né vittime. Caterina Dall'Oglio, lì nello studio.
1: La scossa di terremoto che è stata avvertita stamane intorno alle 10:15 in Toscana, tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, decina le persone che sono scese in strada, non ci sono segnalazioni di gravi danni, poco fa una replica 3.2. L'Aula della Camera ha approvato stamane con 178 voti a favore, 97 astenuti, la proposta di legge per istituire la giornata per Enzo Tortora e le vittime degli errori giudiziari il 17 giugno di ogni anno. La data scelta è quella del 1983, quando Tortora fu arrestato con l'accusa pesantissima da cui fu completamente assolto dopo un calvario giudiziario. Migliaia di persone stamane davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto all'ex capitano del Milan Franco Baresi. La bandiera rossonera con il numero 6, che ha sempre capeggiato in curva sud, sventolata già 2 ore prima dell'inizio dei funerali. Ovazione per gli ex compagni Maldini, Van Basten, Tassotti e Virdis. È davvero tutto, torniamo insieme alle 15.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
2: Buon pomeriggio in questo martedì 4 agosto 2026, non sono da sola ma c'è Davide Dede in regia, un grande sorriso, un grande abbraccio a tutti voi che siete qui con noi per vivere l'estate 2026, naturalmente grazie anche alla nostra app Play 2000, la portate in ogni luogo, da lì ci seguite, seguite lo streaming, recuperate i nostri contenuti in podcast, ma soprattutto seguite tutta la nostra programmazione, non solo della radio ma anche di TV 2000. Che volete di più? C'è anche l'email, ve la do subito, diretta@radioinblu.it per raggiungerci anche in questo pomeriggio di martedì, in cui parleremo ovviamente di tanta musica, di tanti artisti protagonisti della scena italiana e internazionale. E a proposito, questi artisti vanno in tour e quindi insomma l'occasione migliore anche per segnalarci magari un concerto dalle vostre parti. diretta@radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Va da sé che poi nella seconda ora avremo anche delle importanti anticipazioni che riguardano le classifiche dell'estate, appuntamento del weekend di Inblu 2000, in cui ritorniamo al passato. Ieri vi abbiamo già anticipato l'anno di grandi ricordi legati a un'estate del passato italiana per quanto riguarda la musica italiana internazionale. Oggi avremo la classifica ufficiale di Inblu 2000. Subito Gianluca Grignani.

Classicone degli anni Ottanta, questo di Van Halen, dal titolo Jump. Facciamo un bel salto a questo punto anche nei concerti di questa giornata, grazie anche alle vostre segnalazioni che ci arrivano pronte pronte, fresche fresche, anche per quanto riguarda ad esempio i Lit FIBA che saranno a Catania, Villa Bellini, questa sera a partire dalle 21, mentre invece Mario Biondi vi aspetta a Lucera, in provincia di Foggia, all'Anfiteatro Romano, mentre Emma Marrone scalda i motori per il suo live questa sera a Follonica, in provincia di Grosseto, al Parco Centrale. Suoni controvento, questo è il nome della manifestazione, la rassegna musicale dove protagonista questa sera alle 21 c'è Coez ad Assisi, Perugia, in piazzale Rocca Maggiore. Andiamo alla premiata Forneria Marconi, protagonisti a Genova all'Arena del Mare in zona Porto Antico. Questa sera vi aspettano anche i The Colors a Gavorrano in provincia di Grosseto al Teatro delle Rocce. E poi abbiamo LP, Laura Pergolizzi, ve la ricordate, ritorna con la sua straordinaria voce potenza vocale al Festival Internazionale del Jazz della Spezia, La Spezia in Piazza Europa. Questa sera Narrazioni, Parallele Festival, il concerto di Busta a Bardonecchia in provincia di Torino al Palazzo delle Feste a partire dalle ore 21. E poi c'è Etna in scena, e quando parliamo dell'Etna ovviamente provincia di Catania, Zafferana Etnea, c'è il live di Simona Molinari all'Anfiteatro Falcone Borsellino. Gli Eiffel 65 saranno a Zungria, a Vibo Valentia questa sera a partire dalle ore 21, ma non è finita qui perché volevo segnalarvi anche un altro festival che si chiama Alger Summer Festival, si tiene ad Alghero, Sassari, dove domani a partire dalle 21.30 ci sarà anche il concerto di Luca Carboni all'Anfiteatro Ivan Graziani. Questa è soltanto la prima delle tante poi anticipazioni che poi analizzeremo insieme nella giornata di domani, grazie anche, lo ripeto, a quello che ci segnalate voi dalle vostre località magari di villeggiatura, c'è qualche live particolare che vi interessa, quindi segnalatecelo prontamente anche all'interno delle parole dell'estate. Qui su Blu 2000 ha fatto capolino questa canzone da qualche settimana, molto bella, molto romantica, la bella ballata nuova di Benson Boone.

Da questo collettivo misterioso Made in Napoli, prima stanza a destra, l'unico ricordo in cui mi sento a casa. Bellissima frase che potrebbe essere benissimo aggiunta ai classici, diciamo, bigliettini, quelli che si trovano nei cioccolatini famosissimi, ecco, quindi una frase molto romantica. Allora, l'arrivo delle temperature estive più intense, magari si porta in spiaggia un accessorio necessario per portarsi dietro la, diciamo, la schiscetta da vacanza, a questo punto la possiamo definire così, ovvero la borsa frigo, che ormai è un accessorio fisso per chi passa la giornata al mare. Certo che volevano impedirne l'utilizzo molti gestori, appunto, di lidi vari che vietano addirittura l'utilizzo dei propri alimenti da portarsi in spiaggia, poi con varie ordinanze in varie località di villeggiatura del nostro paese sono state rimosse queste ordinanze, perché ognuno è libero, francamente, di potersi portare quello che vuole in spiaggia da mangiare, non è tenuto, diciamo, a consumare proprio nei bar dove ci sono i lidi. Panini, frutta, insalate di riso, bevande, snack vari vengono preparati la mattina, riposte al fresco in attesa del pranzo, appunto, nella necessaria borsa frigo. In realtà questi contenitori rallentano il riscaldamento degli alimenti, ma non lo bloccano del tutto, quindi c'è la convinzione che magari la borsa frigo, come vuole il nome, sia un vero e proprio frigorifero, ma non è

Così, perché uno degli equivoci più comuni riguarda proprio come funziona questo strumento. In realtà la capacità di trattenere il freddo dipende da diversi fattori, cioè la qualità dell'isolamento, la temperatura del cibo al momento di partire per la vacanza, quante volte si apre la borsa e soprattutto il calore esterno, perché nelle giornate più calde con temperature oltre i 30 gradi come in questo periodo il freddo accumulato si disperde molto più in fretta del previsto. Quindi il comportamento che espone maggiormente il cibo che mettiamo dentro la borsa frigo a rischio è aprire questa ripetutamente durante la giornata. Ogni apertura infatti fa uscire l'aria fredda accumulata sostituita da questa vampata di aria calda dall'esterno, e quindi se questo si ripete più volte in una giornata, per prendere ad esempio una bottiglia o uno snack, la temperatura interna sale esponenzialmente. Anche pochi minuti con la zip aperta possono ridurre in modo significativo l'efficacia delle mattonelle refrigeranti che sono all'interno, in particolare nelle ore più calde. E poi ci sono anche gli alimenti più a rischio che mettiamo all'interno, perché non tutti i cibi reagiscono al calore allo stesso modo. Alcuni si deteriorano molto più in fretta se non restano a temperature adeguate. Tra i più delicati figurano, lo potevamo immaginare, la mozzarella, formaggi freschi, salumi, tonno, uova, maionese, yogurt, insalate di pasta o riso e frutta già tagliata. Il calore favorisce in questi casi la moltiplicazione dei batteri che può alterare il cibo, nei casi più gravi causare disturbi gastrointestinali. Allora ci chiediamo, dove posizionare idealmente la borsa frigo in spiaggia? Il punto, diciamo, in cui si lascia la borsa durante il giorno fa veramente la differenza, perché molti l'appoggiano direttamente sulla sabbia. Errore, campanello d'allarme. Si pensa che l'ombrellone, diciamo, al di sopra basti a proteggerla dal caldo, ma non è così, perché la sabbia si scalda ovviamente e trasmette calore al fondo del contenitore. Quindi per conservare il freddo più a lungo conviene posizionare nella zona più ombreggiata la borsa frigo, meglio se sollevata dal terreno su una sedia o un supporto. Quindi coprirla magari con un telo chiaro aiuta a limitare il surriscaldamento causato dal sole. È un problema che riguarda anche gli sprechi alimentari, quindi conservare bene il cibo è anche una questione di salute, perché ogni estate grandi quantità di alimenti finiscono nella spazzatura. Purtroppo questa è una cosa negativa che avviene tutto l'anno, perché questi cibi si deteriorano durante picnic, gite e giornate al mare. Quando frutta, panini o piatti pronti non restano alla temperatura giusta, spesso diventano immangiabili e quindi vengono buttati. Quindi bisogna usare bene la borsa frigo, e quindi questo utilizzo attento e oculato non solo evita rischi legati ai batteri, ma anche a ridurre gli sprechi e quindi il nostro denaro speso inutilmente in questo periodo. Se possiamo usare il denaro come si deve, forse è meglio.

Elisa, l'anima vola qui su Blu 2000, volano le parole dell'estate, anche dei nostri ascoltatori, dei loro messaggi a diretta e radioinblu.it. Ringraziamo Matteo, lo salutiamo, buon pomeriggio, sta lavorando come la nostra amica Gloria, le facciamo tanta compagnia, questo ci fa piacere. Poi Iris, che ha dovuto rimandare la partenza la settimana scorsa per le sue tante sospirate vacanze, perché l'auto l'ha abbandonata, ma adesso, insomma, dopo la riparazione può ripartire. Ecco, ha dovuto ovviamente riprogrammare tutta la sua vacanza, però sono cose che possono capitare nella vita. A tutto c'è rimedio, mi insegnava anche la mia nonna, tranne una cosa sola nella vita. Quindi ragazzi, impegniamoci per rendere questa vita anche sorridente quando non ci sono le condizioni per farlo, questo sorriso. Vedi, io e Davide ad esempio sorridiamo per qualsiasi cosa, così anche a caso, no? Senza motivo, giusto Davide? Bisogna sorridere sempre e comunque. E allora l'invito, grazie anche ai nostri amici che ci scrivono, è quello di sorridere, e quindi alla vita in generale, ma soprattutto di fronte alle difficoltà, cercare di superarle. Questo è un bel messaggio positivo della nostra amica Iris, che ci ha scritto proprio a diretta e radioinblu.it. Indirizzo di posta elettronica per tutti i vostri messaggi tutto il giorno qui su In Blu 2000, naturalmente con la musica del passato che ritorna. Abbiamo abbandonato Elisa dal 2013, ritorniamo con un balzo negli anni 70, lo facciamo con questa dei The Clash.

Novità su Blue 2000, su Keywaterhouse con Nothing Hill. Allora, parliamo di un personaggio che in questo periodo, anzi in queste ore devo dire, è molto commentato, soprattutto sui social, per una decisione quasi estrema, dovuta in parte anche ai soliti leoni da tastiera che non hanno niente di meglio da fare nella vita che criticare il prossimo per il suo aspetto fisico, per il proprio aspetto fisico. In questo caso parliamo di Ariana Grande, che ha espresso la volontà di staccare la spina, quindi una bella pausa lavorativa per lei, per sottrarsi alla costante pressione mediatica, perché concluderà il suo imponente tour il 1° settembre prossimo a Londra, data che segnerà l'inizio del suo allontanamento per un tempo ancora non definito dai riflettori. E questo ritiro dalle apparizioni pubbliche comporterà anche la rinuncia al suo atteso esordio teatrale nel West End britannico, che era stato programmato per l'estate del 2027. Allora, vediamo un po', analizziamo i motivi di questa decisione, perché l'impegno la vedeva coprotagonista al fianco dell'attore Jonathan Bailey, già sua collega nelle trasposizioni cinematografiche di Wicked, nel celebre musical scritto col titolo Sunday in the Park with George. L'annuncio ufficiale di questa cancellazione è arrivato direttamente dai produttori dello show londinese tramite un comunicato stampa sulla piattaforma X, ed è un passaggio doloroso per la produzione, che ha tuttavia ribadito piena empatia verso l'artista, aggiungendo che, come dicono in una nota, sappiamo che non è stato certo un volere, una decisione facile, l'ha presa con la nostra piena comprensione e il nostro sostegno. La scelta scaturisce, lo dicevamo, dai numerosi messaggi, commenti invasivi, morbosi sul suo corpo, sul suo stato di forma, riaccesi di recente dalla diffusione anche dei videoclip degli ultimi singoli nei quali la cantante è comparsa visibilmente dimagrita. E allora tutti a buttare giù giudizi, nonostante il recente lancio promozionale, l'imminente approdo sul grande schermo con una pellicola dal titolo Focus in Love prevista per l'autunno, Ariana ha scelto di porre al centro del proprio percorso la salute mentale, quindi l'equilibrio psicofisico. E già con il brano, se ve lo ricordate, Yes And, lei aveva denunciato l'eccessivo body shaming sofferto online. Adesso, coordinata dal suo staff, punta a costruire un ambiente protetto lontano dal giudizio spietato della rete, che certo se lo ritroverà anche al ritorno sulle scene sotto i riflettori. Non mancheranno chi la criticherà e non mancheranno neanche le persone che la loderanno, e questo fa parte della vita, purtroppo. Mi ricordo anche di tanti altri artisti di casa nostra, ad esempio Emma, proprio negli ultimi mesi, che ha combattuto e ha lottato con tutte le sue forze, anche con commenti al vetriolo contro i suoi detrattori o comunque contro i leoni da tastiera di cui parlavamo prima, che fanno di tutto per buttare giù le persone, purtroppo, e diciamo sottolinearne i difetti, che poi non sono difetti ma sono pregi e singolarità di una persona dal punto di vista fisico. Questa, nelle ultime ore, è la scelta di Ariana Grande.

Lemada San con Don't You Worry, canzone che andava fortissimo nell'estate del 2000. Le 14.51, tra poco, ecco, sistemiamo la nostra classifica, anzi le canzoni che ascolteremo in anteprima per le classifiche del weekend di sabato e domenica prossimi. Ma attenzione, perché parleremo anche di anticipazione su quello che potrebbe accadere nell'universo di Spider-Man, che ormai a tutti gli effetti ha superato l'odissea al box office cinematografico internazionale. E l'attore protagonista, che sta vivendo un periodo veramente molto fortunato, anche è protagonista tra l'altro sia di Spider-Man che dell'Odissea, ovvero Tom Holland, pensa già al suo erede cinematografico, perché pare che si sia stufato, basta, non c'ha più voglia di interpretare Spider-Man, e quindi ci sarà un nuovo supereroe all'orizzonte. Ne parleremo insieme e vedremo appunto di cosa tratteranno questi rumors dell'ultima ora, voci di corridoio dalle produzioni internazionali dal punto di vista cinematografico. Ritorniamo alla grande musica, lo facciamo con questa dei Rolling Stones.

0: In Blu 2000, news.
1: Studio Ugo Scali, con il ritrovamento di altri tre cadaveri sale a 75 il numero dei morti tra i migranti che nei giorni scorsi hanno tentato di arrivare a Ceuta a nuoto, lo riferisce la delegazione del governo spagnolo nell'enclave. Nell'isola restano circa 2.000 persone, molti sono minori. Oggi la videoconferenza europea sul caso Ceuta, al termine è emersa una visione condivisa sulla necessità di continuare a combattere senza tregua il traffico di migranti e di potenziare i rimpatri rafforzando le frontiere dell'Unione Europea. Il petrolio cede più del 3% dopo che il segretario al tesoro americano Scott Bessett ha detto che gli Stati Uniti e l'Iran potrebbero raggiungere un accordo oggi o domani per riaprire lo stretto di Hormuz. Tentativo di aggressione a Sofia, in Bulgaria, a un gruppo di giovani ebrei italiani, molti della comunità romana, che si trovavano in un albergo. Un gruppo di nazi skin, scandendo slogan nazisti, hanno tentato di forzare l'ingresso. Ci sono stati lunghi minuti di tensione prima dell'intervento della polizia. Poco fa su X la solidarietà espressa dal ministro degli esteri Tajani. Sale a circa 700 unità il numero degli sfollati a Pozzuoli dopo il terremoto magnitudo 4.7 registrato venerdì scorso. Di questi circa 568 hanno trovato al momento una sistemazione autonoma. Le case inagibili sono quasi 400, ma i controlli dei vigili del fuoco proseguono. Il dato è emerso oggi dalla riunione di aggiornamento del centro coordinamento soccorsi. Record del caldo in Italia. Se domani saranno 25 le città con il bollino rosso per l'allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, giovedì 6 agosto le città in rosso praticamente saranno 27 su 27. Un italiano che si è trasferito con la famiglia a Malta denuncia: mio figlio di 15 anni è in isolamento da 70 giorni nel carcere minorile di Cors. Le sue condizioni sono allarmanti. Il minore era stato arrestato il 25 maggio scorso dalle autorità maltesi. L'ambasciata italiana a La Valletta, in accordo con la Farnesina, ha avviato accertamenti. Migliaia di persone questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano del Milan Franco Baresi. La bandiera rossonera con il numero 6 che ha sempre capeggiato in curva sud sventolava già due ore prima dell'inizio dei funerali. Alle 11 ovazione per gli ex compagni Maldini, Van Basten, Tassotti e Virdis. È tutto, torniamo alle 16.
0: Le parole dell'estate.
2: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Abbiamo sparato i botti oggi perché è tornato Sabino D'Alessandro in regia e per l'occasione ci sono anche i fuochi d'artificio e la ola incorporate nel nostro jingle. Allora, seconda ora delle parole dell'estate con Sabino, con tutti voi e naturalmente anche le anticipazioni di quello che ascolterete, o forse no, perché all'interno delle parole dell'estate vi diamo le anticipazioni anche di alcune canzoni che magari non ascolteremo nel weekend ma che ascoltiamo proprio in queste giornate. Ad esempio, tante le nuove entrate nella classifica ufficiale della radio che state ascoltando, ovvero in Blue 2000 e quindi la nostra classifica dei più programmati, con 4 new entry. Al numero 19 abbiamo questa giovane protagonista della scena italiana che entra in classifica, è stata ospite anche dei nostri studi nella passata stagione, parliamo di Bert con Più in alto. E alla 18 incontriamo la seconda nuova entrata, dove c'è anche lo zampino di Bresh, ma diciamo che il suo ultimo album è ricco di collaborazioni, parliamo di Saif, che dopo il percorso che lo ha portato tra i protagonisti della nuova scena italiana è impegnato con il suo santissimo tour estivo, e c'è anche questo nuovo singolo che insomma racconta di un tema universale che è l'amore, ovviamente, senza però idealizzarlo come ha raccontato lo stesso Saif, raccontando emozioni contrastanti, dubbi ma anche difficoltà nel riuscire a dare un nome a ciò che si prova, ed è un viaggio praticamente tra fragilità e consapevolezza. Tutte un po' le canzoni dell'album ultimo di Saif, anche questa Parlare d'amore, nuova entrata nella chart di Blue 2000.

ci sono anche le onde del mare molto romantiche. Parlare d'amore, Safe, nuova entrata nella chart di Blue 2000. Vi ricordo la nuova entrata anche alla 19, ma a questo punto ve la racconto dalla 20 alla 11, posizioni di classifiche che non ascolteremo nel weekend. Alla 20 Sam Fender, Olivia Dean, stabili con Rain Me In. Alla 19 Bert, alla 18 Safe appena ascoltato. Alla 17 c'è in discesa Material Lover di Sienna Spyro. Alla 16 Gabri Ponte e Giovanotti con DNA stabili. E alla numero 15 abbiamo un'altra nuova entrata, Baby Steps di Olivia Dean. Alla 14 in discesa Funky Bahia di Enrico Ferrari e Matteo Vitale, mentre gli U2 con la loro Street of Dreams mantengono la posizione stabile alla numero 13. Alla 12 Giovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento perdono quota, quindi sono in discesa questa settimana. Rispetto a 7 giorni fa c'è una nuova entrata alla numero 11, di cui parliamo subito e ascoltiamo questa nuova canzone che è la più alta new entry della chart di Blue 2000. Lo ha tradito praticamente la pioggia, parliamo di Harry Styles. Lo spettacolo non si è fermato perché lui è scivolato sul palco, ha avuto questa brutta disavventura. Certo, non si è fatto malissimo come Noemi nel nostro paese, però è un po' caduto, diciamo, si è un po' fatto male, però non più di tanto, durante il concerto di sabato 1 agosto allo stadio di Città del Messico. Harry Styles ha perso l'equilibrio mentre cantava una delle sue canzoni, ma ha continuato l'esibizione imperterrito anche da terra, mentre era sdraiato lì secco lì, però ha continuato. Dopo pochi istanti si è rialzato sorridendo, accolto ovviamente dalle urla dei suoi fan, e ha proseguito il concerto senza conseguenze, ed era la seconda delle 6 date messicane del suo tour, arrivato dopo il record praticamente di 12 serate consecutive a Wembley. La tournée accompagnata dal nuovo album, appunto, che è stato pubblicato nel mese di marzo, che è un album fondamentalmente tutto dance, sonorità molto particolari anche in questa Dance No More, la new entry della chart di Blue 2000, alla numero 11, la più alta, lui Harry Styles.

pomeriggio in cui parleremo tra poco anche di cinema, quando ci sono anche i Dire Straits con la loro Money for Nothing qui su Blu 2000. Sabino D'Alessandro in regia. Salutiamo anche tra i nostri amici Pierre, che ci hanno scritto negli ultimi minuti, e Gracie Abrams, e questa è la sua nuova canzone.

personaggio che abbiamo nominato spesso, quello di SZA, che mi piace molto anche a livello vocale. Is It Cool, la sua partecipazione in questo disco nuovo di Steve Lacy, novità qui su Mru 2000. E SZA, che tra l'altro la ricorderete nella passata stagione più volte nominata in featuring con il suo amico collega Kendrick Lamar per tanti singoli di successo. Continua il nostro pomeriggio con le parole dell'estate, c'è anche Noemi, l'abbiamo citata prima, questa è Vuoto a perdere.

un rock in versione indie, come è stato definito quello dei The Strokes. Lonely in the Future è il nostro disco blu 2000 che ci accompagna per tutta la settimana, traccia inclusa nel loro settimo album in studio dal titolo Reality Waits. Allora, vi ho anticipato prima del destino di Spider-Man, re del box office internazionale, non solo nel nostro paese, ha superato l'Odissea, e Tom Holland, che è protagonista, tra l'altro, ironia della sorte, di tutti e due i film, è il protagonista assoluto di Brand New Day, questo 38esimo film dell'universo degli eroi della Marvel e dell'Uomo Ragno in particolare, il quarto con Holland, che è l'attore più longevo e amato di questo franchise nel ruolo iconico di Peter Parker. Allora, Spider-Man vince al box office nel primo fine settimana dopo il debutto nelle sale italiane, secondo i dati CineTele, in 5 giorni ha incassato 16 milioni, mentre il Colossal di Nolan ha fatto 37 milioni in 3 settimane. Oltre al grande successo della nuova avventura dell'Uomo Ragno, si parla anche di chi sarà il prossimo a indossare la tuta rossa e blu, perché pare che Tom Holland stia verso la fine del suo ruolo, nel senso che voglia anche di sperimentare ruoli nuovi, di mettersi alla prova un po' come ha fatto con Odissea, e Tom Holland ha confermato l'esistenza di un piano dettagliato sviluppato negli ultimi 5 anni per fare il classico passaggio di testimone, come si fa in questi casi, per la scelta appunto del successore e la costruzione del prossimo capitolo della storia di Spider-Man. L'attore ha spiegato di voler assumere lui stesso il ruolo di mentore, di guida per la nuova leva di eroi, quindi sarà lui stesso a scegliere l'attore che poi lo sostituirà nel ruolo di Peter Parker per andare avanti col franchise, e questo approccio consentirebbe di trasformare il cambio di protagonista in questa evoluzione narrativa lineare all'interno della continuità appunto dell'universo condiviso, evitando, diciamo, un brusco recasting, perché si sa che poi con quelli che fanno i casting sono bravi nella maggior parte dei casi, diciamo così, però possono anche fare dei danni, quindi scegliere magari un protagonista non all'altezza del precedente, quindi ci vuole mettere giustamente lo zampino lui. Vedremo come andrà a finire. Ci sono i Simple Minds.

Era forse il periodo delle dediche alla Unziker negli anni 90, può essere, Sabi, tu che sai tutto di tutti, sì. Vabbè, Eros Ramazzotti con un'altra te qui su Blu 2000. Allora, parliamo di buone notizie. Da ieri alle parole dell'estate cerchiamo di trovare alla fine, tra le notizie dell'ultima ora, qualcosa di carino e simpatico da condividere con voi. E da un certo punto di vista, uno spiraglio di positività, questa notizia ce l'ha, perché parliamo dell'ondata di calore, quella attualmente in corso che ci sta facendo parecchio penare e soffrire, già la quarta dell'estate non accenna ancora a placarsi, in queste giornate ancora picchi di 40 gradi, soprattutto nella prossima giornata di giovedì. Come dice all'ANSA Dino Zardi, professore ordinario di fisica dell'atmosfera e del clima all'Università di Trento, la situazione non cambierà in maniera significativa prima della fine della settimana. Cioè, la buona notizia è che le prime a beneficiare di un abbassamento di queste temperature saranno le regioni del nord, in particolare l'area alpina, mentre quelle del sud dovranno attendere alcuni giorni. Quindi a partire da venerdì 7 si intravede questo primo spiraglio di lieve cedimento al nord, come afferma Zardi, con l'arrivo di aria più fresca che, interagendo con quella più calda, aumenterà la probabilità di rovesce temporali, specie sulle Alpi. Attenuazione del caldo si preannuncia graduale e progressiva, perché, lo dicevamo, al sud inizierà soltanto dalla metà della prossima settimana. L'esperto sottolinea inoltre che, diciamo, fuorviante parlare di un picco dell'attuale ondata, visto che le temperature si mantengono più o meno stabili da diversi giorni. Come si dice in gergo tecnico, si è raggiunto il plateau, con cicli diurni di temperatura che si ripetono grossomodo uguali quasi ogni giorno. Quindi possiamo dire che, salvo eventuali fenomeni locali come temporali isolati, le temperature più alte della norma continueranno fino al 6 agosto, ossia finché l'anticiclone africano resiste. Quindi la buona notizia qual è? Beh, è quella che da venerdì 7 forse si respira un po' di più, soprattutto per le regioni del nord. Questo è quello che vi abbiamo diciamo fatto trovare tra le notizie dell'ultima ora, quelle positive, quelle da condividere con voi. Se ne avete di notizie anche simpatiche, anche quelle di casa vostra, perché ci impicciamo dei fatti vostri, scriveteci a diretta@radioinblu.it, così noi le racconteremo ai nostri amici che ci seguono anche oggi. Perché no? Magari ci seguono anche dal DAB, il canale digitale terrestre 728, ve lo ricordiamo anche il nostro numero. C'è il nuovo di Teddy Swims. It's

classe, il talento e il vocione inconfondibile di Teddy Swims a chiudere l'appuntamento di oggi. Grazie per la regia a Davide Dede per la prima ora e la seconda ora il nostro Sabino D'Alessandro in regia, sempre più abbronzato. E noi salutiamo tutti voi, grazie per averci seguito. Tra poco la seconda parte del Parole dell'Estate affidata a Marco Parce. Vi lascio con un'altra bella nuova canzone, si intitola Better Believe, il nuovo singolo di Eddie Weather, e quindi vi auguro buon pomeriggio. A domani insieme a partire dalle 14. Today.

0: parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
3: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
4: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
5: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, è invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: Orizzonti in blu.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Versione estiva di questo programma, versione condensata, con il meglio delle interviste e dei temi che ci hanno appassionato nella passata stagione, con ancora più musica da ascoltare, ma sempre con un debole per quegli anniversari, sai, un po' minori, no? Un po' sghembi, ricorrenze che non si ricorda nessuno e ci sarà un motivo, potremmo pensare, però... Per noi addetti ai lavori della comunicazione, per esempio, io e Francesco Filippi, nello specifico, lui che si occupa della regia, sono pietre miliari. 4 agosto, oggi, del 1735. Chiamo in causa il giornalista John Peter Zenger, che viene assolto dall'accusa di diffamazione contro l'allora governatore reale di New York. Lui era un emigrato tedesco nella New York coloniale sotto il dominio britannico e pubblicava questo giornale che si chiamava New York Weekly Journal. Un giornale che non le mandava a dire, cioè criticava apertamente il governatore accusandolo di corruzione, di abuso di potere, insomma. E non ci è voluto molto che questo Zenger si sia ritrovato in carcere per diffamazione sediosa. C'è un reato che all'epoca non teneva conto del fatto che uno magari dicesse la verità, no? Bastava che quello che dicevi fosse offensivo verso l'autorità per far scattare questo provvedimento. Un caso che è diventato proprio un simbolo dell'idea di libertà di stampa. E questa pubblicazione sul New York Weekly Journal denunciava proprio corruzione e abusi, ma la giuria aveva riconosciuto che il giornale semplicemente raccontava la verità, dando credito quindi alla tesi della difesa per cui la verità non può essere considerata diffamazione. Ed è un precedente morale importante, anche se non un precedente legale, visto che la legge avrebbe continuato a considerare irrilevante la verità nei casi di diffamazione per altri decenni proprio. Però è il tipo di storia questo che ha influenzato profondamente il pensiero pubblico, anche perché questo Peter Zenger poi avrebbe raccontato nel dettaglio tutta questa sua disavventura in una storia che aveva fatto il giro del paese, contribuendo tra l'altro alla nascita del primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che sancisce proprio la libertà di stampa, quindi il diritto di informare anche contro il potere. Poi la nostra informazione pure torna ogni ora con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, ma questa è un'altra faccenda. Le parole dell'estate, partiamo! Yeah!

ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di

è fatta notte o freddo e in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde, evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere e a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Lo so bene che succede quando non mi lascio andare e mi arrendo come sempre al brutto vizio di pensare. Misuro tutte le parole

dipinto. Un saluto a tutti voi carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu e ben sintonizzati di nuovo sulle nostre frequenze, questo nel blu dipinto di blu, in studio Massimo, alla regia Antonio. Buon ascolto. Era il 15 gennaio del 2001 e iniziava l'era di Wikipedia. Hello World era il saluto che accoglieva i primi visitatori del sito Wikipedia, nato da un'idea dell'imprenditore Jimmy Wales e del filosofo Larry Sanger. Nel messaggio pubblicato sul frontespizio si invita il visitatore a spendere 5-10 minuti per inserire un articolo, o meglio una voce. Nasce così la più grande enciclopedia al mondo, che cambia radicalmente l'approccio alla conoscenza. Tutto inizia quando Wales, fondatore del BOMIS, il portale di ricerca per musica pop, assume Sanger nella sua azienda per realizzare un sogno nutrito fin da piccolo: dar vita a un'enciclopedia online che comprenda tutte le forme del sapere e le renda accessibili a tutte le persone. E così c'è lo strumento del web. La soluzione è integrata al fatto che le persone vi prendano parte, individuata nel wiki, è un termine hawaiano che vuol dire veloce, un software ideato nel 95 da Ward Cunningham, il cui aspetto principale è facilitare la creazione e la modifica di una pagina, consentendo collegamenti ipertestuali con altre pagine. L'ambizioso progetto prende forma nel 2000 col lancio di Nupedia, che vede il neo assunto nel ruolo di caporedattore. Un team di esperti cura le voci, pubblicate con licenza GNU, che permette a chiunque di copiare, modificare e distribuire il materiale mantenendo però la stessa licenza. L'idea è ottima, ma i lenti progressi del sito convincono i due a studiare una strada alternativa. E così si arriva a Wikipedia. Nato come progetto complementare di Nupedia, ci si registra con nickname e password, si può editare qualsiasi contenuto con la possibilità di rivederlo e confrontarsi. Ma pian piano si forma una comunità con ruoli specifici: gli amministratori, che hanno la funzione di moderatore dei contenuti, e i wikipediani, che discutono, scrivono e contribuiscono alla crescita del sito. È un passo rivoluzionario nella storia di internet, tanto che Webby Awards, uno dei premi più prestigiosi legati al web, lo inserisce tra i 10 momenti più importanti per internet. L'anno dopo, la rivoluzione wiki varca i confini statunitensi e tocca gli altri continenti. Nascono 25 versioni in altrettante lingue. Sul piano dei numeri, una media iniziale di poche centinaia di contributi al giorno, ma già nel 2003 Wikipedia ha 100.000 voci. E così la rete wiki si amplia col lancio di sezioni di notizie e quote. E così la risposta di Wales non si fa attendere: nel 2003 dà vita a Wikimedia, una fondazione senza scopo di lucro che incoraggia la crescita di contenuti liberi cui tutti hanno accesso gratuito. In testa c'è la versione inglese con circa 4.500.000 voci pubblicate, quella italiana a dicembre 2014 ne vantava 1.164.000. Noi adesso ci andiamo ad ascoltare una canzone di Paola e Chiara, Fino alla fine.

Andiamo nel mese di maggio, a questo punto, del 2001, dove eravamo rimasti con la passata puntata. Il 2 maggio la Corte di Cassazione in Italia stabilisce che si può usare il cognome materno anche per i figli divenuti legittimi dopo l'azione legale esercitata dal padre. A Damasco, il 6 maggio, Papa Giovanni Paolo II in visita in Siria entra e si ferma in preghiera nella moschea Omayyade. È il primo pontefice nella storia a varcare la soglia di un luogo di culto musulmano. Mentre il 13 maggio in Italia le elezioni politiche amministrative, le operazioni di voto terminano con 6 ore di ritardo per le lunghe code ai seggi, vince la Casa delle Libertà, cioè il centrodestra per intenderci. Nel mese di giugno, quindi passiamo già al mese di giugno, abbiamo in Nepal il principe ereditario di Pendra, 30 anni, spara contro i membri della famiglia reale uccidendo il re Birendra, la regina Aishwarya e altri 7 membri della famiglia reale. Dopo il massacro il principe si uccide, il 4 viene nominato nuovo re Gyanendra, il fratello di Birendra. Mentre rimaniamo sempre nel mese di giugno, Gilberto Simoni il 10 giugno vince il Giro d'Italia di quell'anno e il 21 giugno vi è l'eclissi solare totale. Infine Bill Gates è classificato il 21 giugno sempre tra 538 persone più ricche del mondo, è al primo posto con 58,7 miliardi di dollari e l'Italia vi compare con 10 nuovi nomi, soprattutto sono stilisti. Bill Gates, lo ricordiamo, è il fondatore della Microsoft. Il 29 giugno Kofi Annan viene eletto per acclamazione segretario generale dell'ONU per un secondo mandato sino al 2006. Infine nel mese di luglio andiamo a vedere che il 16 luglio a Mosca il presidente Vladimir Putin e il presidente cinese Zemin firmano un trattato di buon vicinato, amicizia e cooperazione. E noi facciamo una sosta per ascoltare gli 883 con la loro bella vera del 2001.

E dopo aver ascoltato gli 883 con Bella Vera, andiamo al mese di luglio e andiamo al G8 di Genova, che rimane nella memoria collettiva uno degli avvenimenti più importanti dell'Italia del 2001. Per la terza volta l'Italia ospitava il forum dei governi delle principali potenze più industrializzate del mondo, divenute 8 con l'ingresso della Russia nel 1998, insieme a Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Canada. La scelta di Genova come sede non si rivela felice, perché fin dalla vigilia del vertice si registrano scontri tra le forze dell'ordine e i dimostranti che cercano di accedere alla cosiddetta zona rossa, tra cui i più violenti sono gli anarchici Black Bloc. Le fasi più drammatiche si vivono con la morte di un giovane dimostrante, Carlo Giuliani, e il blitz delle forze dell'ordine alla scuola Diaz, nel corso del quale si verificano pestaggi e violenze a danno dei manifestanti, oggetto di un'azione giudiziaria nei confronti del comando di polizia. Quest'ultimo episodio ispira nel 2012 proprio il film Diaz del regista Daniele Vicari. Il 5 luglio 2012 la Cassazione condanna in via definitiva gli alti funzionari della polizia per la sanguinosa irruzione alla scuola Diaz. Un'altra pesante condanna arriva nel 2015 dalla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, che ha sede a Strasburgo, che definisce torture i metodi utilizzati in occasione del blitz, riconoscendo a un manifestante il risarcimento di 45.000 euro. Nella stessa sentenza viene denunciata l'assenza di norme precise nella legislazione italiana che puniscano il reato di tortura. Nel mese di ottobre, invece, Apple lancia l'iPod con il motto «Più di 1000 canzoni nella tua tasca». Steve Jobs, in jeans e felpa nera, presenta al mondo l'iPod, il nuovo produttore musicale digitale della Apple. Il nuovo dispositivo leggero, con design bianco e nero, racchiude un hard disk da 5 giga che può contenere 1000 brani musicali in formato MP3. Al centro una rotella scorrevole con un tasto OK che consente la gestione delle canzoni scaricabili a pagamento attraverso l'applicazione iTunes Store e ascoltabili attraverso due auricolari. Prima viene distribuito solo in America, poi l'iPod Mini, lanciato nel 2004, nello stesso anno uscirà un'edizione griffata dalla celebre brand degli U2, nel 2005 la versione Shuffle e Nano, che presentano una memoria di dimensioni maggiori e un design più originale. Nel 2007 il salto di qualità con la tecnologia Touch, che farà dell'iPod un dispositivo multifunzionale in grado di realizzare filmati, collegarsi in wifi, mandare messaggi con iMessage, fare fotografie. Insomma, da qui diventerà simile all'iPhone, presentandosi come una console portatile. Diceva nel 2001 Steve Jobs: nel nostro piccolo andremo a rendere il mondo un posto migliore. A noi l'ardua sentenza. E anche qui debuttava in grande stile un cantante in Italia, era Neffa, che con la sua La mia signorina presentava un singolo, per l'appunto terzo estratto dall'album Arrivi e partenze. Era il 27 aprile 2001, per tutti i negozi, un testo, un cantante, La mia signorina, Neffa.

Il 28 febbraio l'Europeo di Futsal, che si conclude in Russia, è il secondo UEFA European Futsal Championship, con la partecipazione di 8 squadre divise in 2 gironi. Il 17 giugno è il terzo tricolore per la Roma. I due risultati importanti della 17esima giornata ultima di campionato della Serie A sono le vittorie casalinghe della Juventus e per 2-1 contro l'Atalanta, ma certamente la Roma vinceva lo scudetto. Invece a Wimbledon la Coppa andrò al croato Goran Ivanišević, a sorpresa, che conquista la vittoria nella 115esima edizione del torneo di Wimbledon, battendo in finale per 3-2 Patrick Rafter, che in semifinale aveva eliminato Andrei Agassi. Invece il 27 luglio il Sette Rosa, sempre per rimanere alle notizie provenienti dal mondo dello sport, è campione del mondo nella quinta edizione del campionato mondiale di pallanuoto femminile. Il 28 luglio il primo nuotatore a vincere 6 ori in un mondiale, nella nona edizione dei campionati mondiali di nuoto svolta a Fukuoka in Giappone, con un programma che prevedeva 61 gare, è l'australiano Ian Thorpe, il primo a vincere per l'appunto 6 ori. Invece il 26 agosto 100 volte Serie A, inizia infatti nel 2001 il 100° campionato italiano di Serie A, 70° a girone unico. La Fiorentina è allenata da Roberto Mancini, in casa Juventus torna invece Marcello Lippi in panchina e arrivano Buffon e Nedved invece in campo, ovviamente. Infine il 16 settembre l'argento per l'Little Volley della pallavolo, perché anche negli europei conclusisi nella Repubblica Ceca gli azzurri della pallavolo maschile si confermano a grandi livelli, perdendo solo in finale contro la Jugoslavia e quindi è medaglia d'argento. E invece Chivalry cantava Good Night Moon.

0: Abbiamo pochissimi minuti a disposizione prima di concludere questa ultima puntata, la quarta dedicata all'anno 2001. Allora vorrei ricordare semplicemente coloro che tra i grandi del cinema e dello sport hanno lasciato il nostro mondo proprio nel 2001. Tra i tanti cito Michele Alboreto, muore il 25 aprile, era nato a Milano per l'appunto nel 1956 e muore a Klettwitz il 25 aprile, ex pilota automobilistico, vice campione del mondo di Formula 1 nell'85, 5 stagioni da Ferrari dall'84 all'88, 5 Gran Premi. Nel 94 nel Gran Premio di San Marino sul circuito di Imola, la sua Minardi in uscita a grande velocità dalla pit lane, avendo perso una ruota, investe e ferisce 4 meccanici della Ferrari. Nel 2001 invece è Alboreto a subire un incidente mortale sul circuito di Lositzring durante una sessione di prove libere private. Tra gli altri che ci hanno lasciato, il 3 giugno Anthony Quinn, gigante del cinema, ricordato per le magistrali interpretazioni di personaggi brutali e rozzi. Il 22 luglio Indro Montanelli, il padre nobile del giornalismo italiano, probabilmente il più lucido testimone dell'Italia del Novecento, raccontata da cronista e da storico. E il 29 novembre George Harrison, dei favolosi 4 ragazzi di Liverpool, era The Quiet One, quello tranquillo, ma non per questo meno influente sulle tendenze giovanili dell'epoca, grazie anche al suo profondo interesse per il mondo della cultura. Anche lui moriva per l'appunto il 29 novembre del 2001. Con queste ultime 4 notizie, 4 ricordi giusti e doverosi, abbiamo concluso queste puntate dedicate al 2001. La canzone con cui vi lasciamo è quella di Gigi Alessio con Tu che ne sai. Da tutti noi della Radio Orizzonti in Blu, da Massimo in studio, da Antonio alla regia, da tutta la redazione, un saluto, un arrivederci alla prossima puntata quando inizieremo il 2002. Alla prossima!
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

secondo. Ho perso il tempo dietro a tante cose che se le conto non finisco più. Ho perso il tempo per delle persone che neanche vedo più.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri, d'incœur e de demain, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
2: e in replica alle 19.10
1: va in onda il
2: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.

Amici di Radio Orizzonti, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di A Tutta Musica. Con che cosa apriamo? Se Angelo è d'accordo con me, io direi di aprire con una ouverture, cioè con una apertura. Quella del 1812, numero 06, niente po' di meno che di Tchaikovsky.

Cari amici, il nostro regista Angelo oggi è veramente super, è proprio in palla, perché dice che Tchaikovsky di solito fa delle cose molto belle, ritmate, piene di vita. In questo caso, probabilmente, nel scrivere questa ouverture era un po' depresso. Ha ragione lui.

Ed ecco che vi presentiamo una parte del film Bodyguard, La guardia del corpo, con questo brano meraviglioso I Will Always Love You, con la grande, meravigliosa e purtroppo non più Whitney Houston. Ti amerò sempre.

Come ho fatto non so, eppur mi son scordato di te. Come ho fatto non so. Io la mando poco spesso alla Formula 3, ma la dovrei mandare più spesso. È che non ci sono tanti brani con questi tre straordinari musicisti, uno dei quali, Gabriele Lorenzi, è stato per ben 25 anni a Saronno, e quindi gli dedichiamo questo brano, Eppur mi son scordato di te, Formula 3.

quando sentite una chitarra così? Beh, ma è ovvio, è quella di Alberto Radius. Solo così, solo lui poteva suonare la chitarra in questo modo.

Che stile e che insieme questo trio, un trio che sembrano sei, perché quando i musicisti sono così bravi non è importante la quantità ma la qualità. E questo Tonino Cicco alla voce e alla batteria, Alberto Radius alla chitarra e Gabriele Lorenzi ai cori, effettivamente sembrano essere sei musicisti.

Non per niente, d'altra parte, Lucio Battisti si affidava a loro per alcuni brani e soprattutto chiedeva loro di accompagnarlo durante le sue serate. Abbiamo ora la regina del jazz che ci fa ascoltare un brano che si intitola I Love Paris in the Springtime, I Love Paris in the Summer. In poche parole, io amo Parigi sempre, tutto l'anno, 12 mesi.

Ed ora è il momento di un brano classico del mio omonimo, Claude Debussy, Le matin d'un jour de fête.

0: Sì, è proprio la mattina di un giorno di festa. Questo brano composto da Claude Debussy. Mentre il prossimo brano che sta per arrivare è un capolavoro di Cole Porter, Begin the Begin. Questo brano l'hanno cantato un po' tutti e Frank Sinatra si è dato da fare moltissimo anche quando era abbastanza giovane. Noi abbiamo qui una registrazione sua quando lui aveva all'incirca 35 anni. Ma c'è stato un cantante che stranamente l'ha un po' battuto nelle vendite. E guardate, è un caso che il grande Frank Sinatra sia stato battuto proprio da lui, da Julio. Ma devo dire il cognome? Ma no, non c'è bisogno di dire Julio Iglesias. Tutti hanno capito chi è. Sinatra con Begin the Begin.
1: When they begin

Arriva adesso un brano, colonna sonora di un film bellissimo di Leonardo Pieraccioni, che a me piace ascoltarlo con gli occhi chiusi. Sapete perché? Perché ad occhi chiusi io vedo il balletto di quelle splendide 4-5 ragazze. Sì, sì, fuochi d'artificio.

Vedete cosa succede a tenere gli occhi chiusi per un po' troppo tempo. Va bene, allora ritorniamo alla classica con Rossini che ci invita a ballare la danza.

Ed ora, cari amici, un attimo d'attenzione, perché ho una comunicazione di servizio. Mi hanno portato un bigliettino che ora vi leggo. C'è da spostare una macchina. È un diesel.

tanti anni fa, devo dire. Questo Francesco Salvi era un tipo incredibile, davvero. Sembrava una persona un po' così, fatta un po' a suo modo, quando lessi che lui aveva collezionato ben due o tre lauree, non mi ricordo più. Un personaggio veramente incredibile. Francesco Salvi, tra l'altro, di Luino, quindi Varesotto, pure lui.

vedete voi di fare qualcosa questa macchina, o la mettete qui o la mettete là, e basta. E basta, perché adesso riprendiamo con la musica classica, perché dobbiamo rimetterci a posto le orecchie, e ci aiuta Leoncavallo con Mattinata.

Angelo, non ti sembra che ci sia una certa affinità fra il timbro di voce di Francesco Salvi e di questo Pavarotti? Sì, è proprio molto molto simile, non proprio uguale, ma simile.

La luce manca. Questo manca, mi diceva Angelo, serve per tenere più lungo la A di manca. Va bene, ok, sarà quel che sarà. E invece noi ci sentiamo degli eroi. Degli eroi just for one day, anche solo per un giorno. David Bowie, Heroes.

Una volta c'era il tempo delle mele. Adesso possiamo dire che siamo al tempo dei kiwi, ma comunque al tempo delle mele c'era qualcuno che cantava Dream, you are reality. Ed eccolo che sta arrivando, reality.

Un brano meraviglioso che sta arrivando, portandoci verso la fine, è questo stupendo brano che è interpretato da Barbara Streisand, Woman in Love.

Ma vorreste anche voi avere una voce così? Voi signore, eh? È qualcosa di straordinario. Sentite come tiene lungo la nota e con quel vibrato finale che la fa diventare ancora più profonda e più lunga. È più avvincente, non so cosa dire, che bello questo brano di Woman in Love che termina e che dà il via a un grande brano di B.B. King, The Thrill Is Gone. Cosa significa The Thrill Is Gone? Quel momento magico che mi ha fatto innamorare di te se n'è andato. E quindi The Thrill Is Gone, B.B. King.

dispiace, cara, ma l'innamoramento se n'è andato. L'innamoramento è finito. Quel colpo di fulmine non c'è più. L'attimo magico o l'attimo fuggente effettivamente è fuggito. The thrill is gone.

Mi dispiace, the thrill is gone, pace, è finita. Allora, sta terminando purtroppo la nostra puntata e io vi voglio lasciare con una piccola ninna nanna composta da Francesco De Gregori, che va bene per voi che state ascoltando questa puntata il mercoledì sera, perché adesso dovrebbero essere circa le 10. Se invece è domenica e sono le 7 di sera, svegliatevi, perché tra poco si mangia la pappa. Io vi saluto, Claudio Borroni al microfono vi saluto, Angelo Sivelli in regia, vi danno l'appuntamento alla prossima settimana e abbiamo ascoltato molto poco di questo Buonanotte Fiorellino. Non l'abbiamo proprio ascoltato, ma la prossima volta, vero, verissimo, ve lo dico io, lo ascolteremo dall'inizio. Buona serata a tutti!

0: Le spezie raccontano. Un programma a cura di
1: Carla
0: e Niva. Eccoci ancora una volta in vostra compagnia, carissimi, e siamo qui insieme a voi a parlare di spezie. Stiamo facendo una piccola carrellata sui vari continenti come approfondimento per capire le spezie nel mondo da dove provengono. Abbiamo già parlato dell'Africa, dell'America Latina, del mondo antico. Stiamo parlando dei continenti in ordine alfabetico.
1: Sì.
0: Abbiamo deciso di scegliere questo sistema di commento. A questo punto parliamo dell'Europa. L'Europa importa spezie in notevole quantità, però ricordiamo che ne produce anche.
1: Infatti, ginepro, carvi, semi di anice verde, di sedano, finocchio, nigella, liquirizia, coriandolo e senape sono delle spezie tipicamente europee. Lo sapevi?
0: No, assolutamente.
1: Infatti, sebbene l'uso dei carvi risalga alla preistoria, l'età d'oro del commercio delle spezie ebbe inizio invece col Medioevo, quando le invasioni barbariche erano ormai assimilate e la pace era ristabilita. Per tramite dei navigatori indiani e arabi, le spezie transitavano dall'estremo oriente, passando per Alessandria fino a Venezia.
0: Però ricordiamo che pepe, cannella, noci moscate, macisse e chiodi di garofano arrivavano in Occidente in quantità limitate,
1: certo.
0: Erano insufficienti a far fronte alla notevole richiesta fatta, che chiaramente accresceva il loro valore. Ai carichi di origine esotica si aggiungevano le spezie indigene dei mercati di transito, per esempio la safetida, il cumino.
1: Alla fine invece del Medioevo le spezie divennero meno rare e meno costose e si diffusero tra anche le classi meno abbiente. In molti casi però scomparvero dalle tavole dei ricchi. Alla fine del XVII secolo si affermò in Francia un nuovo stile culinario che puntava a rivalutare i sapori semplici e naturali. E quindi le uniche spezie che rimasero in uso furono pepe, chiodi di garofano e noce moscata, usate in quantità però molto modeste.
0: Ecco, però nel resto dell'Europa si restò più a lungo fedeli ai sapori agrodolci e speziati anche della tradizione medievale e rinascimentale. Così le principesse francesi, che le alleanze reali esiliavano presso corti decentrate, si lamentavano spesso delle pietanze immangiabili per la presenza di dosi massicce di spezie, soprattutto lo zafferano.
1: Ecco, però ben presto il continente europeo si divide proprio in due parti.
0: Certo.
1: I paesi del nord e dell'est restano fedeli agli aromi forti della cannella, dello zenzero, del chiodo di garofano, ormai entrati nelle preparazioni tradizionali. Mentre nei paesi dell'Europa meridionale, insieme al gusto per i sapori semplici e naturali, si affermò invece l'uso delle piante aromatiche indigene, fresche ma anche secche.

0: siamo arrivati in Giappone, Carla. Prima o poi mi piacerebbe andarci.
1: Dai.
0: Il Giappone però non è un paese di spezie.
1: Ecco,
0: qui
1: come
0: se
1: mai?
0: Ne usano poche, con estrema parsimonia. La cucina giapponese, semplice, leggera, caratterizzata da sapori naturali, da alimenti freschissimi, da raffinati accostamenti di gusti delicati. I toni forti e aggressivi delle altre cucine del continente asiatico sono considerati dozzinali dai giapponesi.
1: E anni fa

0: che tutti sanno cos'è?
1: Vabbè, per modo di dire, che è una radice dal gusto amaro e penetrante. Simile, ecco, il rafano già lo conosco un po' di più, simile a quello del rafano. Base della pasta verde piccante che accompagna il sushi.
0: Ah, ecco, lo shishimi togarashi o sette profumi è una miscela che si utilizza per aromatizzare le zuppe, i tagliolini e varie pietanze. Si compone, Carla, senti, di peperoncino, semi di canapa, semi di papavero, semi di sedano rapa, pepe del Sichuan, sesamo bianco e nero, buccia di agrumi essiccata. Che bontà, già solo sentirla, né?
1: Poi c'è una variante che si chiama Nanami Togarashi, che comprende invece alghe in polvere, peperoncino e sesamo bianco. La cassia, dal gusto simile invece alla cannella, è un ingrediente fondamentale di piccoli dolci tipici di Kyoto.

0: che avete ascoltato, ebbene carissimi, sì, è l'inno nazionale giapponese, Kimigayo. Mica male, eh?
1: Sì, vedi che impariamo sempre, ecco. Noi, bene, bene.
0: Allora, dal Giappone arriviamo in India. Com'è la cucina indiana?
1: La cucina indiana.
0: Speziata del mondo.
1: È vero, è vero. Ecco. Infatti l'India è la terra d'origine del pepe, della cannella e del cardamomo.
0: Eh beh.
1: Da tempi immemorabili chiodi di garofano, noce moscata, macis, zenzero, curcuma, galangas, assafetida, cumino, che sono coltivati in India e nelle regioni vicine, sono proprio degli ingredienti fondamentali in tutte le tradizioni regionali proprio della cucina indiana.
0: Dunque si stenta davvero a credere che il peperoncino, tanto presente nell'alimentazione delle popolazioni indiane, abbia fatto la sua comparsa in India soltanto nel secolo XVI, 1500. Questa spezia abbonda soprattutto nei piatti delle regioni meridionali dell'India, che ricordiamolo sono tra i più piccanti al mondo.
1: La famosa polvere, che viene invece commercializzata con i nomi di curry,
0: buono, buonissimo,
1: anche a me piace tantissimo, è una miscela di spezie di composizione abbastanza consolidata.
0: Sì.
1: C'è il cumino, il coriandolo, il curcuma, peperoncino, zenzero e pepe, e questi sono gli ingredienti base, che vengono frantumati e pestati insieme prima di essere finemente macinati.
0: Allora, il curry, ricordiamolo, fu, per così dire, inventato a uso e consumo degli inglesi nostalgici dell'India,
1: ecco,
0: con i suoi sapori forti. I veri miscugli di spezie indiane, masala, sono macinati al momento dell'uso, oppure si presentano in forma di pasta. Il chaat masala, che insaporisce le verdure nel sud dell'India, è forte, pungente, mentre il korma della cucina del nord, destinato alle carni di pollo e di montone, è molto più dolce, perché viene fatto macerare nello yogurt.
1: Decisamente invece piccanti e aromatici sono i masala di Madras. Più delicate invece sono le paste di spezie per i piatti
0: tandoori,
1: sì, fatti generalmente con yogurt, peperoncino in polvere, curcuma, zenzero, aglio, cipolla tritati e zafferano macerato però nell'acqua. Tutto questo impasto si spalma sul pollo, sulle carni rosse o sul pesce, prima poi di metterli a cuocere nel tandoor, uno speciale forno cilindrico di terracotta.
0: Ah, che buone cose! La

miscela di spezie ticca ha un gusto più fresco per la presenza di foglie di coriandolo. Il Vindai della regione Tamil è asprigno, piccante, mentre il Garam Masala, letteralmente calda miscela di spezie che si aggiunge a quasi tutte le preparazioni, comprende il cardamomo, naturalmente, no? Cannella, chiodi di garofano, cumino e pepe, e le cosiddette foglie di curry.

0: Ecco, arriviamo adesso in Indocina. Alcuni paesi dell'area geografica corrispondente alla penisola indocinese, Thailandia, Laos, Cambogia e Vietnam, rappresentano la zona d'origine di grandi spezie. Le piante della cassia o cannella cinese, dell'anice stellato badiana, del cardamomo e del pepe vi crescono spontaneamente.
1: Ecco, proprio come l'India, questi paesi conobbero il peperoncino soltanto nel secolo XVI. Ma in meno di 400 anni questa spezia centroamericana è diventata una specie di simbolo nazionale in Thailandia e Laos. Il peperoncino entra praticamente in tutte le preparazioni culinarie della penisola indocinese, spesso in quantità tali da mettere a dura prova il palato e anche la voglia di integrazione degli stranieri, insomma. E diversamente da quanto accade in Indonesia o in India, in Indocina le spezie sono generalmente utilizzate invece fresche.
0: I rizomi di galanga, i bulbi di citronella, le radici, i semi, le foglie del coriandolo, i rizomi di zenzero si sommano ai peperoncini freschi, persino ai chiodi di garofano freschi, e all'aroma penetrante delle foglie delle scorze di combava. Si tratta di un agrume tropicale simile al limone. Solo sentire questi nomi ti viene già in mente il profumo.
1: Sì, sì. E le miscele di spezie indocinesi hanno un'intensità che decresce da ovest verso est. Thailandia e Laos e una parte della Cambogia privilegiano infatti le miscele dal gusto forte, che mescolate a latte di cocco servono come base per le zuppe e per i kaeng, che sono degli stufati di carne e di pesce di colore variabile tra il verde e il rosso, proprio in base al tipo di peperoncino utilizzato.
0: Più a est, in Vietnam, il peperoncino cede il passo allo zenzero, che viene scelto giovane, molto fresco, oppure conservato nell'aceto.
1: L'anice stellato invece viene usato negli stufati di carne di maiale e conferisce al sugo un color rosso scuro, ma anche un gradevole profumo. La galanga e la curcuma fresche e dall'aroma canforato fanno invece parte della cucina di tutti i giorni, insieme al pepe.

0: arriviamo a questo punto, Carla, in Indonesia. Che paesi! E già solo sentire il nome, io mi figuro dei come dire, delle cose straordinarie.
1: Certo.
0: E mentre la cucina dei paesi della penisola indocinese vicina alla cucina cinese, quella dell'Indonesia, soprattutto dalla sua parte occidentale, ha forti analogie con la tradizione culinaria dell'India meridionale.
1: Infatti le isole di questo immenso arcipelago, e ricordiamo che le maggiori sono Sumatra, Giava, Borneo e Molucche,
0: e anche la Nuova
1: anche
0: Guinea,
1: la Nuova Guinea, sì, a lungo chiamate isole proprio delle, sì, spezie, hanno subito nel corso della loro storia le influenze dei grandi regni indiani, del buddismo e dell'Islam. Le piante della noce moscata e dei chiodi di garofano sono originarie proprio delle isole nord-orientali dell'arcipelago e native poi di questa zona sono anche lo zenzero, la galanga,
0: la curcuma, sì,
1: e il pepe lungo, che è una specie poco esportata però,
0: certo,
1: da noi.
0: Certo, sì. L'Indonesia ha una cucina molto varia, fatto comprensibile data l'estensione del suo territorio. La specialità più nota è il satay. Sono dei piccoli pezzi di carne infilati su bastoncini di bambù, cotti alla griglia e poi conditi con una salsa, senti Carla, a base di arachidi e spezie. Quindi questo gusto un po' particolare, buonissima.
1: E alla varietà delle spezie locali si aggiunge una vasta gamma invece di spezie acclimatate nella regione, come il peperoncino, il coriandolo e il cumino. I piatti di Sumatra sono i più piccanti, mentre quelli di Giava, Madura e Bali sono i dolci e invece aromatici.
0: Le miscele indonesiane sono fatte di solito con spezie in polvere. Fanno eccezione alcuni condimenti sambal preparati con peperoncini freschi, frutti di tamarindo, lime e altri ingredienti. Sentite che meraviglia!
1: Sì.
0: La miscela classica che serve come base per zuppe, salse umidi e satay comprende cardamomo, cannella, peperoncino, chiodi di garofano, semi di coriandolo, semi di cumino e a volte, non per tutti, una punta, guardate, appena una punta di noce moscata.

0: l'ultimo paese di cui parliamo è il Messico, ma onore al merito, l'America centrale ci ha regalato, oltre a molte spezie fondamentali, anche una notevole quantità di verdura, di frutti, di aromi, tra i quali, come facciamo a non dirlo, il cioccolato,
1: sì.
0: Senza i quali la nostra alimentazione quotidiana sarebbe completamente diversa.
1: Ricordiamo però che la spezia americana per eccellenza è il peperoncino.
0: Ma va?
1: E in Messico però compare in decine di varietà. Con rapidità straordinaria, grazie anche alla sua adattabilità, questo vegetale ha conquistato il mondo, diventando parte integrante del patrimonio gastronomico di tantissimi paesi, tanto da far spesso dimenticare la sua origine straniera. Infatti il peperoncino,
0: difatti, ce l'abbiamo
1: Italia,
0: anche noi,
1: diciamo, se... no, è nostro,
0: esatto,
1: giù nel meridione il peperoncino,
0: ecco,
1: è diffusissimo, no?
0: E invece guarda,
1: arriva dall'America.
0: E poi non possiamo dimenticare la vaniglia, la dolce vaniglia, pianta della famiglia delle orchidacee, proviene anch'essa da questa terra ricca di vegetali aromatici. Utilizzata dagli aztechi, fu rapidamente adottata dagli occidentali, tramite chiaramente gli spagnoli, per aromatizzare prima di tutto il cioccolato. Cioccolato alla vaniglia. Ah, come si scioglie in bocca! Poi ogni sorta di preparazione dolce.
1: E paradossalmente l'attuale produzione di vaniglia non comprende invece il Messico né il continente
0: americano. È assurdo, eh? È vero.
1: E certo, il Madagascar, l'isola della Riunione e Tahiti hanno ereditato e affinato la coltivazione di questa spezia grazie alla tecnica di fecondazione manuale del fiore scoperta da Edmund Albius, schiavo nero della Riunione.

0: Il cumino, il coriandolo, presenti in molti piatti tradizionali messicani, compresi i famosi mole. Carla, sono sicura che sei andata in Messico e hai mangiato queste cose, questi mole. Cosa sono?
1: Le mole sono
0: delle salse speziate, piccanti, che vengono messi in accompagnamento alle carni. Già io mi vedo questi bei piatti di carne con tutte le loro
1: belli
0: spezie,
1: consistenti, sapore, no?
0: Ecco. Bene. Beh, dicevamo, queste spezie sono stati introdotti dagli europei. In Messico si utilizzano come spezie anche, pensa un po', Carla, sì, semi di zucca tostati e macinati. Non male,
1: non male, certo.
0: Il cioccolato amaro. Questo, anche questo è una cosa che noi non, forse adesso nella nuova cucina, sai,
1: se ogni tanto lo si vede, sì, sì,
0: lo
1: però
0: si vede, lo si sente, però noi nella cucina nostra di casa nostra, quante mai che usi cioccolato grattugiato o fai qualcosa?
1: Sì, solo sui dolci e basta.
0: Oppure il roux, che è un'altra miscela di spezie. I sapori della cucina messicana, sono sapori decisi, intensi, aromatici, possiamo dire, incandescenti.
1: Non avevo dubbi, guarda.

0: lasciamo a questo punto con il, diciamo, già le indicazioni per la prossima puntata. Sempre se avete voglia di seguirci, la prossima puntata parleremo di personaggi di spezie, cioè persone tra i quali Marco Polo, Pierre Poivre, Edmond Albius, che sono state importantissime sia per la coltivazione, per la conoscenza delle spezie. E dopodiché, carissimi, finalmente partiremo a parlarvi delle spezie dalla A alla Z.
1: Benissimo.
0: Ma a questo punto, Carla?
1: A questo punto non ci resta altro che salutarvi e vi aspettiamo alla prossima.
0: Arrivederci.

celebrity. Le celebrità, donne e uomini che sono diventati famosi. Celebrity, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Ciao a tutti, bentornati. Siete all'ascolto di Radio Orizzonti in Blu FM 88. Ai microfoni Gisella e alla regia Angelo. Il personaggio famoso di oggi è Giorgio Armani. La nascita dello stile italiano e i sacrifici per raggiungere il successo nella moda. Voleva studiare medicina, ma del destino c'era la moda. Così Milano è diventata la sua città. Giorgio Armani, dalla giacca destrutturata ai look da Oscar in stile italiano. Non si considera un artista, eppure Giorgio Armani conosce molto bene l'arte della moda, attraversata da una vena di genialità. La vita privata e il suo lavoro si intrecciano, la timidezza e la discrezione, ma anche la determinazione nel perseguire i propri obiettivi, rimanendo sempre fedele a se stesso, e per farlo si è sacrificato molto. La vita mi ha premiato, ma posso dire che mi ha anche tolto parecchio, ha commentato così. Mi sarebbe piaciuto godermi tante cose che per gli altri sono normali, ma che ho dovuto mettere da parte per questo mondo. Naturalmente, chi potevo scegliere come artista canoro per seguirmi in questo percorso così importante con questo personaggio must have, grandissimo nell'ambito della moda? Mina, che è un'altra artista a tutto tondo. E iniziamo con un suo brano molto molto bello, Come Together.

nato a Piacenza nel 1934. Lo immaginiamo bambino con quei suoi occhi di ghiaccio penetranti che oggi catturano la luce dei flash, al fianco del fratello Sergio e della sorella Rosanna Armani, magari con mamma Maria e papà Ugo, sulle rive del Trebbia, da cui ha attinto il colore del fango per le sue sfilate. L'infanzia vissuta tra i bombardamenti è una dura esperienza da cui lo stilista ha tratto forza ed energia, rendendolo così sensibile ed su alcune tematiche. Ricordiamo che il primo a sfilare a porte chiuse per tutelare i suoi ospiti dal coronavirus nel febbraio 2020, come scordarcelo, mentre due anni dopo sceglie una sfilata senza musica contro la guerra, in segno di cordoglio per l'Ucraina. Ecco che dopo il titolo Cavaliere della Repubblica arriva anche la più alta onorificenza dello Stato, quella di Cavaliere di Gran Croce. Continuiamo con un'altra canzone di Mina, I Giardini di Marzo.

Ma ripercorriamo assieme le tappe che lo hanno reso il re Giorgio Armani. Nel 1957 abbandona la città natale per studiare medicina all'Università Statale di Milano e diventare chirurgo. Avete capito proprio bene, diventare chirurgo. Dopo un paio di anni però trova un lavoro che gli permette di entrare in contatto con la moda. È vetrinista alla Rinascente, passaggio fondamentale per una direzione sempre più creativa, che guarda con interesse al mondo dell'abbigliamento, sviluppando così una propria visione. Nel 1964 arriva la prima occasione, quando Nino Cerruti lo chiama per collaborare con Hitman, la prima fabbrica di prêt-à-porter elegante da uomo. È qui che viene plasmata la sua visione del completo destrutturato, proposto per Cerruti con tessuti fluidi, per poi sviluppare e maturare questo concetto anche con l'uso di materiali più tradizionali nelle collezioni che porteranno ovviamente il suo nome. Il primo esordio come stilista è nel 1974, durante la leggendaria sfilata fiorentina di Palazzo Pitti alla Sala Bianca, e solo un anno dopo fonda Giorgio Armani Spa, SPA. Inizialmente dedicato all'uomo e ampliato poi nel 1976 con la donna. Emporio Armani arriverà nel 1981, mentre bisognerà aspettare il gennaio 2005 per Armani Privé. Ed ora proseguiamo la musica. Amore.

Giorgio Armani sceglie come suo fedele braccio destro Sergio Galeotti, conosciuto nel 1966 durante una vacanza a Forte dei Marmi. Quando lascerà la costa toscana per la villa di Pantelleria, i profumi di questa terra ispireranno la fragranza Acqua di Gio. Saranno invece gli studi di medicina a rendere chirurgica la sua moda. La lunghezza di un orlo, il taglio di un abito, un guanto mai troppo lungo o un colore mai troppo acceso, tutto misurato e proporzionato al millimetro. Nasce così l'inconfondibile stile italiano di Giorgio Armani, che rifugge dal sensazionalismo votato all'eccesso per una salutare operazione di pulizia e desiderio di essenzialità, senza immiserirla. La giacca destrutturata sartoriale. Negli anni Ottanta Giorgio Armani sfida le tradizioni tecniche e la sartorialità inglese, destrutturando la giacca. È un'operazione sopraffina che non vuole perdere in eleganza, elimina le rigide controfodere e i copri risvolti, proietta le spalle fuori facendole cadere per creare un'immagine più fluida anche con dei tessuti dalla trama spessa. In breve tempo la giacca diventa simbolo delle collezioni di Giorgio Armani, per lui e per lei. Continuiamo con la musica e tu come stai?

Il Grange di Giorgio Armani. Cercavo una tonalità che fosse calda, ma allo stesso tempo metropolitana, sobria, ma non scontata. È il Grange, è tutto questo per me. Discreto, sofisticato e naturale. Amo i colori naturali, danno un profondo senso di tranquillità e serenità e sono una base sulla quale si può costruire qualsiasi cosa. Queste sono le parole di Giorgio Armani e aggiunge: ti permettono di connettere altri colori fra loro, rendono possibile un legame tra tonalità lontane. Il Grange è come un colore di sfondo, qualcosa che rimane, sopra il quale puoi immaginare abbinamenti di volta in volta diversi. Una puntuale sfumatura di colore che unisce il grigio al beige, che ricorda proprio la sabbia bagnata del Trebbia, quella della sua infanzia, ma che ha il potere di alleggerire una fantasia o diventare potente nel total look. Il Grange è il colore simbolo di Giorgio Armani e torna puntuale in ogni collezione, sottolineando così il concetto non seasonal, fino a tingere l'oro della sua collezione d'alta gioielleria. E concludiamo con il nostro caro Angelo.

0: naturalmente un capitolo a parte è per il colore blu, simbolo di eterna eleganza che torna con le collezioni Haute Couture Armani Privé.
1: Ora!

Gentili ascoltatori, la trasmissione finisce qui anche oggi, ma rimanete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Orizzonti Blu FM 88, la radio che ascolta me.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù nel pretorio di Pilato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero del dolore, contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero del dolore, contempliamo la salita al Calvario di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Signore. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero del dolore, contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a

0: liberarci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Io lo so, tu lo sai.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
3: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Uptown Funk, Mark Ronson featuring Bruno Mars, 2014.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: DNA. Gabri Ponte Giovanotti. 2026.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: I'll Be Missing You, Puff Daddy and Faith Evans, 1997.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Vamos a bailar, esta vida nueva. Paola e Chiara, 2000.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Ullalala, Alexia, 1997. To all the people.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Lampo, Fra Quintale, 2025.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Blurred Lines, Robin Tiki, featuring T.I. Farrell, 2013. Everybody get up.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: La canzone del capitano, DJ Francesco, 2003.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Mare Mare Remix. Luca Carboni. 1992.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: YMCA, Village People, 1978.

0: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Life is a Flower, Ace of Base, 1998.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Sledgehammer, Peter Gabriel, 1986.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.
1: Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole. Forse 100 anni o 200,

tenente che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e al chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50 fossero pure 50 d'età e preso uno senza patente

0: E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente.
1: E scusi tanto se non è niente.
0: Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto se riesce a mettersi nei miei panni, magari...

0: questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store. Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu.
2: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: cominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2.

0: Ascolti Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ci saranno i baci, le implicazioni interne, se non sappiamo amare ma solo pretendere, poi sarà semplice.

Con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato. Lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred

0: strapazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: My nick is Martin McFly, metto gli UM sull'Hi-Fi. Il bomber rosso con i rollerblades e gioco a Dragon Slayer. Stas-

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

che tutto il resto è solo una valigia di ricordi e di pensieri. Gettala nel mare, tra tutte le altre guerre, che questo non è amore, è la rivoluzione. La guardo da qua, la mia prima festa del